0: Radio Dora Marcord, il notturno dei ricordi felici.
1: Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi, e al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrei mai.

l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine non credrai mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, al Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le ascere. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai.

scaricato la mia rabbia in un teatro di posa. Ho imparato a pescare con le bombe a mano che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano. Con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

non so, vedo, no, che c'è pieno di gente. Mi vedo lì vecchietti che stanno giocando a ciabanò, che stanno giocando a tre sette, a traversone, tutti col naso rosso, tutti con la staffetta davanti. E la vedo anche l'ultima generazione in cerca delle prime ubriacature, lì appoggiata al flipper, e stanno parlando tra di loro. Stanno parlando tra di loro una lingua barista che io te ormai non la capiamo più, capito? Capito che si cambia generazione di 5 anni adesso. Non so anche che i miei problemi sono delle stupidate in confronto ai problemi grossi che ci sono sulla faccia della terra. Lo so che c'è l'inquinamento, lo so che c'è il caro vita, lo so che c'è la fame in India, come vuoi che sia che lei mi pianta a me, no? Succede tutti i giorni. Ma stavolta è successo a me, barista. Stavolta sono io quello che è stato piantato. Io sono qua a fare il cretino con te. Magari lei nel letto devi stare dando le carezze a un altro. E io sono qua a fare il cretino con te, barista. Ma io metto 3 cucchiaini di zucchero nel caffè perché c'ho bisogno d'affetto, barista. Io c'ho voglia e c'ho bisogno delle carezze come i cani randagi, barista. Barista, portami da bere ancora perché io c'ho voglia di dimenticare, capito? Io c'ho voglia di dimenticare, io non ce la faccio più, sono qua a fare il cretino con te, c'ho voglia di dimenticare.

0: Radio Dora Marcord, il notturno dei ricordi felici.
1: Cara, cara, sono le 8 del mattino e tu ancora stai dormendo. Ho già fatto le valigie.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

Sono le 4 e un minuto. Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

0: lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Buonanotte ragazzi. Però che bella giornata. Buonanotte ragazzi.

0: magari, però.
1: Uscendo per strada incontro due amici che cercano invano serate felici. Giriamo cercando due ore di vite, mentre giriamo la giornata è finita. Ma che bella giornata!

0: che bella giornata! Ma che bella giornata! Ma che bella giornata! Ma che bella giornata!
1: Questa è Radio Dora.

come che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

0: Radiodora Marcord, il notturno dei ricordi felici.
1: Uno, due, one, two, tre, quattro.

au retour. Sai che ascolto solo i sensi e non i sentimenti, perciò bambina non bruciarti, adesso sai la verità. Sai che bevo, sai che fumo, sai che gioco anche con l'amore.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.

0: Radio Dora Marcord, il notturno dei ricordi felici.
1: La nostra prima volta è stata tragica, me lo ricordo bene, era domenica, in quella mia 600 prenuragica, una serata in rima quasi magica. L'avevamo già fatto con la fantasia, programmato carezze e abbracci teneri, magari con un fondo di malinconia, roba da canzonette, roba da imparare.

liberaci dal male, liberiamoci. È il momento dei ruoli, analizziamoci. Non mettiamoci fretta, rilassiamoci. Guardiamoci un momento, accarezziamoci. Ma quando mi dicesti, non ancora dai, aspetta ancora un po' ti prego, io pensai, a questo punto Rosa avrebbe detto sì, tra gemiti e lamenti avrebbe detto

Il primo della classe sale in cattedra. Dicesti mi fa male, dissi è logico. Volevo pure dirti, poi ti piacerà. Ma questo per fortuna te lo risparmiamo. Bistecche e giornaletti, l'università mi hanno reso la vita un po' più facile. Il sangue ce l'ho buono, cosa vuoi di più? Lei nonostante tutto mi sorriderà.

Questa è Radio Dora.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

sicari, vampiri, di cui non puoi far senza. Si vende la morte a un grammo la coscienza. L'anno del mai sta certo verrà e una manciata di terra cadrà. Uomo.

Radio Dora Marcord, il notturno dei ricordi felici.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:01.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura al meteo, cielo poco, parzialmente nuvoloso con nubi basse sulle zone pedemontane, passaggio di velature in quota, nuvolosità in aumento nel pomeriggio, temperature minime in aumento, massime stazionarie. Il delitto di Via Gulli, la confessione di De Oliveira, abbiamo coperto il cadavere e ricominciato a drogarci, la videochiamata fatta all'ex, Mateus comprava cemento, guanti e scotch. Lo ha raccontato alla squadra mobile l'ex compagna di Cristian Mateus de Oliveira Morando, accusato dell'omicidio di Fabio Colapietro, nella testimonianza riportata nell'ordinanza del GIP di Torino Antonio Borretta. Operazione della polizia, latitante dal 2021, è stato arrestato a Torino per favoreggiamento alla prostituzione, reclutava giovani donne provenienti dalla Lituania da avviare alla prostituzione all'interno di un centro massaggi nel capoluogo piemontese, condannato nel 2021 a 2 anni e 25 giorni di reclusione. Al Via in Piemonte la campagna vaccinale contro l'influenza. Dall'8 ottobre inizieranno le somministrazioni da parte dei pediatri di libera scelta. Il 13 partiranno anche i medici di medicina generale e le farmacie. E parliamo di eventi. A San Valentino torna Cioccolatò. Il Belgio sarà il primo paese ospite a Torino, l'edizione 2027 in piazza Vittorio Veneto dal 10 al 14 febbraio. In chiusura lo sport, la Coppa Italia di Serie C vinta dal Potenza arriva a Torino il 30 settembre all'iniziativa del club di tifosi esiliati con il presidente Macchia. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac, Totac, divani.
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.

Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. Tre ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia di tanti ospiti e le vostre richieste. E allora puoi ascoltarci anche in

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale garantirà tempo stabile per diversi giorni sul Piemonte, senza fenomeni rilevanti. Sono previste giornate prevalentemente soleggiate, ad eccezione del passaggio di velature di nubi basse che temporaneamente potranno insistere sulle zone pedemontane e alpine e sulle pianure adiacenti. Lo zero termico sarà molto elevato per il periodo attorno ai 4.000 metri. Le temperature massime in pianura saranno calde per il periodo attorno ai 24-27 gradi a seconda delle zone. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo poco parzialmente nuvoloso con nubi basse sulle zone pedemontane e passaggio di velature in quota. Nuvolosità in aumento nel pomeriggio. Precipitazioni assenti. Temperature minime sui 15 gradi, massime sui 27 gradi. Per la giornata di domani, cielo poco parzialmente nuvoloso, precipitazioni sostanzialmente assenti. Temperature minime sui 15 gradi, massime sui 27 gradi.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 35 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Facciamo sparire la sclerosi multipla. Il 2, 3 e 4 ottobre la mela di AISM torna nelle piazze. Sabato 3 ottobre i volontari saranno presenti a Bussoleno e San Giorgio. Per trovare la piazza più vicina, visitare il sito www.aism.it/mela. Progetto del Valsosa Film Fest, 30 anni di presenza sul territorio, mostra fotografica di Giorgio Negro, Un mondo accanto, greggi e pastori della Valle di Susa, presso la Biblioteca Comunale in via Roma 1 a Condove, venerdì 2 ottobre dalle ore 18, inaugurazione. La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026, Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio 2027, San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis, mostra documentario Colombano History, a cura dell'Associazione Arteco, sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. Fino a ottobre l'Associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per informazioni e prenotazioni 347-033-1551. A Bussoleno, domenica 4 ottobre, mercatino La Via dell'Usato, a cura dell'Associazione Centro Storico, in via Walter Fontani, piazza Cavour, mercatino delle Pulci e Obisti. Ad Avigliana saranno il cibo e l'importanza dell'alimentazione a base vegetale il tema del prossimo Festival dello Sviluppo Sostenibile A Vegana, che si terrà al Parco Alveare Verde domenica 4 ottobre con attività diffuse già venerdì 2 e sabato 3 ottobre. Talk, ospiti, street food plant-based, docufilm, spettacoli, musica dal vivo, stand espositori, area bimbi e workshop, presentazione libri. Informazioni dettagliate su www.aviglianotizie.it. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa apre al pubblico 7 nuove sale sull'archeologia della Valle di Susa, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Il museo è visitabile fino a domenica 4 ottobre, da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, dal 9 al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per ulteriori informazioni 351-307-8654. Areano, domenica 4 ottobre, in piazza Donatori e al parco, Ciappapuer in piazza più Sagra Cinghiale, mercatino Pulci locale su piazzale Donatori. A Buttigliera Alta, domenica 4 ottobre, Pompieropoli e Soccorsopoli 8 Memoria Bruno Pellissero, a cura del comune di Buttigliera Alta, Fidas e Croce Rossa Villardora. A Sant'Ambrogio, prima edizione Fiera della Canapa, domenica 4 ottobre, nel centro storico dalle 9 alle 18. Il coro Alpicozzi e Valsusa presenta il 22° cantabile ottobrino, sabato 3 ottobre alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di Bussoleno con ingresso libero. Parteciperà il coro Delfum. Domenica 4 ottobre alle ore 11 il coro canterà durante la Santa Messa alla chiesa di San Francesco di Susa. Ad Ulx, 532esima Fiera Franca, Fiera del Gran Escarton, il 2, 3, 4 ottobre. Per ulteriori dettagli 0122-83-1102. A Giaveno, mostra 1946-2026, 80 anni dal primo voto delle donne. Presso la Sala del Consiglio Luigi Cugno, Palazzo Asteggiano, in via Francesco Marchini 2, giovedì 1 ottobre dalle 10.30, partecipazione delle alunne e degli alunni delle scuole, alle 17.30 le madri costituenti a cura di lettrici e lettori in circolo Giaveno. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio, operaia, agricolo, agricola, sede

0: tt.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Sono le 7 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. 10 anni dopo la morte del ricercatore 28enne Giulio Regeni a El Cairo in Egitto, con evidenti segni di violenze e torture, la Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni il maggiore Magdi Ibrahim Abdel al-Sharif e i colonnelli Usam Elmi e Atar Kamel Mohamed, mentre il quarto imputato, il generale Tariq Sabir, è stato assolto. I 3007 egiziani sono stati condannati solo per il sequestro di Regeni avvenuto al Cairo il 25 gennaio del 2016. I giudici hanno fatto cadere l'accusa di omicidio. Impronta 33, la scarpa con la suola a pallini, il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi. La procura di Pavia ha tirato le fila dopo 18 mesi di indagini e ha chiuso per la seconda volta le indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco del 2007. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura alle consulenze difensive, i PM hanno depositato nuovi atti per rafforzare le accuse e hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Un gruppo di hacker criminali ha sottratto una grande quantità di dati personali sensibili relativi potenzialmente a decine di migliaia di dipendenti attuali ed ex del FBI in quella che si configura come una delle più gravi violazioni di informazioni riservate nella storia del governo statunitense. Lo riferisce il New York Times. Le informazioni sottratte comprendono indirizzi di casa, numeri di social security, incarichi riservati e altri dati personali. Il candidato di centrodestra all'azzurro Fabio Roscioli ha vinto con il 51,02% delle preferenze le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia, eletto sindaco del capoluogo nelle elezioni della scorsa primavera. Le votazioni hanno coinvolto circa 70 comuni. Lo stadio della Roma dovrebbe vedere la sua prima pietra la prossima primavera. Ieri il parere positivo della conferenza di servizi relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'impianto nell'area di Pietralata vuol dire, scandisce il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, una sola cosa: lo stadio a questo punto è una certezza, si farà. Il calcio, buona la seconda in Nations League per gli azzurri del CT Roberto Mancini dopo la sconfitta d'esordio contro il Belgio. Con il match finito tra i fischi del proprio pubblico, l'Italia ha battuto a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella per 4-1. Tutti quanti hanno fatto una grande partita, una menzione per tutti, ha detto Mancini dopo la vittoria. Tutta la squadra ha giocato bene e molto alta, bravi tutti, ma anche Raspadori ha fatto bene, era una partita difficile, ora cerchiamo di recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa e ora pensiamo a Parigi. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
3: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
1: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
4: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
5: Signora, dipende dal sogno.
4: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
5: Ma facile da usare.
4: Ecco, è un po' classica.
5: Ma moderna.
4: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
5: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile, arrediamo anche l'impossibile.
6: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Sioux Les Pieng, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea ad arte la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Sioux Les Pieng e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
7: Ed è il momento di cominciare una nuova mattinata insieme con la sveglia che suona per voi qui su Radio Dora.

Buon mattino amici, buon martedì 29 di settembre, come state? State bene? Siete già di corsa? Siete già in viaggio? State tornando? Insomma, ci state ascoltando, questa è la cosa fondamentale, stare poi insieme, no? Un buongiorno e un augurio di buon compleanno e buon onomastico, oggi 29 di settembre, Santi Michele, Gabriele, Raffaele, Arcangeli. Nel 1936 nasce un imprenditore prestato alla politica, nato a Milano, chiamato il Cavaliere, Silvio Berlusconi. Nel 1901 invece scienziato tra i più eccelsi della storia e comunemente indicato come il padre della fisica nucleare per le rivoluzionarie scoperte su neutroni e la radioattività, Enrico Fermi. Nel 1571 invece un artista tra i massimi che l'umanità abbia mai conosciuto, con questo suo stile ha segnato una profonda cesura nella storia della pittura. Parliamo del Caravaggio.

E allora pronti, pronti come sempre a fare un salto indietro nel tempo. 1829, proprio il 29 di settembre, apre a Londra la sede del servizio di polizia metropolitana. Scotland Yard prende il nome da una strada sul retro rispetto all'ingresso principale di Whitehall Place e ospita due commissari e i relativi staff amministrativi in un totale di 50 stanze.

come sempre pronti, prontissimi a ricevere le vostre dediche e le vostre richieste. Chiamateci allo 0122 640 446 o scriveteci al 351 851 6633.

0: Teodora.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
4: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

E allora 1964, 29 di settembre, nasce il fumetto di Mafalda, una bambina di 6 anni dalla chioma ribelle e fiocchetto in testa, tutta presa da grandi interrogativi esistenziali sull'umanità e sui destini del mondo. Sulla rivista Primera Plana si presenta così Mafalda, la protagonista dell'omonima striscia a fumetti creata dalla penna di Joaquín Lavado, disegnatore argentino conosciuto con il nome d'arte di Kino. Apparsa inizialmente in una pubblicità di elettrodomestici, Mafalda in realtà viene disegnata per la prima volta nel marzo del 1962, ma la striscia rimane inedita. La sua ansia di cambiare il mondo, da grande vuole fare l'interprete all'ONU, la farà diventare in poco tempo un'icona per le giovani generazioni, conquistando fan illustri come John Lennon e lo scrittore Gabriel García Márquez. In Sud America, in particolare in Argentina, è considerata un'eroina, al punto che, caso unico tra i personaggi dei fumetti, le è stata intitolata una piazza nella capitale Buenos Aires.

0: Questa è Radio Dora.
1: Ho un certo legame per il mio quartiere, a volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai e scendete che oggi si festeggia, qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano, te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno, famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo, e dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: D'Ambrogio arriva i Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del Comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio, domenica 4 ottobre, alla prima edizione del Canapa Day.
1: Patente e libretto, per cortesia.
2: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
1: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
2: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Torniamo al 1963, si parla di musica, prende il via in Gran Bretagna al primo tour del gruppo rock The Rolling Stones. Suonano per 60 date come artisti di spalla degli Everly Brothers, insieme a Bo Diddley, Julie Grant, Mickey Moss, The Flintstones and The Rattles.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusioni e indagine identico nelle accuse e rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Garlasco di Chiara Poggi.
1: I giudici della prima corte di assise di Roma, dopo una camera di consiglio durata oltre 8 ore, hanno condannato 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio che era contestata ad uno degli imputati. Ai colonnelli Usame Elmi e Atar Kamel Mohamed Ibrahim e al maggiore Magdi Ibrahim Abdel Sharif sono stati inflitti 10 anni. Mentre il generale Tariq Sabir è stato assolto.
2: Alla fine la spunta al centrodestra che vince le suppletive di Reggio Calabria senza Roberto Vannacci. Il tesoriere di Forza Italia Fabio Roscioli, considerato vicino alla famiglia Berlusconi e candidato della coalizione per il seggio lasciato vuoto alla Camera dall'azzurro Francesco Cannizzaro, ce l'ha fatta. Numeri alla mano, il custode delle casse azzurre porta a casa una vittoria quasi bulgara con il 51,02%, mentre l'affluenza si ferma al 22,34%, in linea con le altre consultazioni dello stesso tipo.
1: Fine dello stato di allerta all'aeroporto di Catania a causa di un rallentamento dell'emissione di cenere dal cratere di nord-est del vulcano, con un'attività più debole confinata nella zona sommitale dell'Etna, e in assenza di nube eruttiva è tornato ieri sera pienamente operativo l'aeroporto internazionale di Catania. Non si registrano restrizioni dei voli in arrivi e partenze. La decisione arriva con la cessazione dell'emergenza Etna e il passaggio da rosso ad arancione del livello VONA per l'aviazione.
2: Il drenaggio fiscale prende, la riforma dell'IRPEF restituisce, ma ci sono contribuenti che ci guadagnano e contribuenti che ci perdono. I primi sono i redditi medio-bassi, i secondi sono i redditi medio-alti e i pensionati, e in gioco ci sono cifre variabili a seconda del livello dell'inflazione. Secondo Banca Italia, lo scorso anno il fiscal drag ha raggiunto i 5 miliardi di euro. Le simulazioni realizzate dall'Ufficio parlamentare di bilancio stimano che con un'inflazione al 2% il drenaggio fiscale è pari a circa 3,2 miliardi di maggiori imposte pagate.
1: Il calcio: si chiedeva una risposta convincente e la nazionale di Mancini l'ha data nella trasferta di Bursa. L'Italia batte la Turchia dopo un solido 4-1 al termine di una gara in cui nel primo tempo gli azzurri sono stati dominanti e sono andati in gol con Bastoni, Frattesi e Kayode. Piccola reazione turca, inizio ripresa con la rete di Ilmaz Mapio, rimette la distanza e l'Italia poi gestisce e vince nettamente.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rudune Cioche per le vie di Ulz, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Ulz, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
4: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori, fuori tutto!
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
6: Divani
5: Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
6: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo. Grazie ai benefici Head, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.

Mancano pochi giorni all'arrivo del mese di ottobre. Il mese di ottobre sarà ricco per quanto riguarda visite interessanti. Parliamo di Passepartout, che torna al ciclo di visite guidate straordinarie agli spazi segreti della palazzina di caccia di Stupinigi, e gli appuntamenti sono in calendario sabato 3, 10, 17, 24 e 31 ottobre, con due distinti percorsi dedicati alla storia dell'edificio, alle sue diverse fasi abitative e al progetto architettonico concepito da Filippo Juvarra. Il primo itinerario, dietro le porte segrete, porta negli ambienti destinati alla servitù, tra passaggi e corridoi utilizzati per raggiungere con discrezione le sale e gli appartamenti privati. Lungo il percorso si potranno vedere il quadro dei campanelli automatici, testimonianza proprio completa e del complesso funzionamento della residenza. Secondo itinerario, sotto il Cervo, segue invece un percorso verticale all'interno della struttura lignea che sostiene la cupola del padiglione centrale. Dal grande salone ovale si salgono 50 gradini fino alla balconata concavo convessa e attraverso una stretta scala a chiocciola di altri 50 scalini si raggiunge la sommità della cupola juvariana. Da qui è possibile osservare il tetto a padiglione e anche il paesaggio circostante a 360 gradi, riconoscendo ovviamente dall'alto tutte le geometrie dell'impianto architettonico che lungo il suo asse longitudinale conduce idealmente lo sguardo verso Torino. Da alta la natura degli ambienti visitati, normalmente chiusi al pubblico, la partecipazione è soggetta ad alcune condizioni. Intanto la prenotazione obbligatoria e i gruppi non possono superare le 10 persone. L'accesso è riservato agli adulti e ai ragazzi di età superiore ai 12 anni, che vengono dotati di caschetto protettivo, e i percorsi richiedono la salita a piedi di diverse rampe di scale. Sono richiesti abbigliamento comodo e calzature chiuse, non sono consentiti borse o zaini ingombranti. Per la conformazione degli spazi e anche la presenza della stretta scala a chiocciola, i percorsi non sono agibili ovviamente per persone con disabilità e sono sconsigliati a chi soffre di claustrofobia o di vertigini e a chi presenta patologia cardiaca. Le visite durano circa un'ora, si svolgono esclusivamente in queste date che vi ho detto prima, di ottobre, il 3, 10, 17, 24 e 31. La prenotazione obbligatoria potete farla a stupinigi@ordinemauriziano.it.

0: Pronti per l'oroscopo di oggi, martedì 29 settembre, Ariete, una giornata per rallentare un po' e scegliere con cura le tue parole. Sul lavoro puoi ottenere molto se eviti le reazioni impulsive. In amore, un gesto sincero vale più di mille spiegazioni. Toro, hai bisogno di concretezza. Oggi puoi ritrovare una piacevole sensazione di stabilità. Bene il lavoro e le questioni pratiche. In amore, lasciati sorprendere da una piccola attenzione. Gemelli, giornata vivace, ideale per parlare, incontrare persone, mettere in moto nuove idee. Una conversazione potrebbe aprire una porta interessante. In amore, il sorriso è la tua arma migliore. Cancro, segue il tuo intuito, soprattutto nelle questioni di cuore. Potresti sentire il bisogno di maggiore tranquillità e di persone sincere intorno a te. Concediti qualche momento. Leone, hai energia, entusiasmo e voglia di fare, il momento giusto per mostrare quello che sai, senza però voler avere sempre l'ultima parola. In amore, passione e complicità. Vergine, una giornata utile per sistemare quello che è rimasto in sospeso. La tua precisione sarà preziosa, ma non pretendere troppo da te stesso. In amore, una semplice dimostrazione d'affetto potrà fare la differenza. Adesso ascoltiamo Sergio Camariere e poi torniamo con l'oroscopo.
1: Racconterò una storia vera che accadde qui o in qualche città negli anni 70, tanti anni fa.

0: Torniamo all'oroscopo Bilancia, al cielo invita al dialogo e alle relazioni. Potresti ricevere una bella notizia o vivere un incontro particolarmente piacevole. Sul lavoro, collaborazione e diplomazia saranno le tue più grandi alleate. Scorpione, emozioni intense ma anche una maggiore chiarezza su quello che desideri davvero, non avere paura di lasciare andare qualcosa che non ti rappresenta più. In amore, meglio la sincerità dei giochi complicati. Sagittaria, hai voglia di guardare avanti e progettare qualcosa di nuovo. Una buona idea potrebbe meritare più attenzione di quanto pensi. In amore, leggerezza e spontaneità riportano il sorriso. Capricorno, giornata concreta e produttiva. Un piccolo passo fatto oggi potrebbe diventare importante nei prossimi giorni. In amore, cerca di mostrare anche il lato più tenero di te. Acquario, la mente corre veloce e porta idee originali. Non tutte vanno realizzate subito. Scegli quella che ti entusiasma davvero. In amore, una sorpresa potrebbe cambiare il tono della giornata. Pesci, sensibilità e intuizione sono protagoniste. Cerca però di non caricarti dei problemi degli altri. Una persona potrebbe avere bisogno della tua dolcezza, ma anche tu meriti attenzione. Adesso vi lascio con Muoversi in Piemonte, ma vi aspetto più tardi con la sveglia. Restate con noi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino e sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione città. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per lavori tra gli svincoli di Chivasso Est e Settimo Torinese verso Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
0: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto con pizza omaggio per tutti.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.

0: Sono le 8 e 35 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. In apertura al meteo, cielo poco parzialmente nuvoloso con nubi basse sulle zone pedemontane, passaggio di velature in quota, nuvolosità in aumento nel pomeriggio, temperature minime in aumento, massime stazionarie. Il delitto di Via Gulli, la confessione di De Oliveira, abbiamo coperto il cadavere e ricominciato a drogarci, la videochiamata fatta all'ex, Mateus comprava cemento, guanti e scotch. Lo ha raccontato alla squadra mobile l'ex compagna di Cristian Mateus de Oliveira Morando, accusato dell'omicidio di Fabio Colapietro, nella testimonianza riportata nell'ordinanza del GIP di Torino Antonio Borretta. Operazione della polizia, latitante dal 2021, è stato arrestato a Torino per favoreggiamento alla prostituzione, reclutava giovani donne provenienti dalla Lituania da avviare alla prostituzione all'interno di un centro massaggi nel capoluogo piemontese, condannato nel 2021 a 2 anni e 25 giorni di reclusione. Al via in Piemonte la campagna vaccinale contro l'influenza. Dall'8 ottobre inizieranno le somministrazioni da parte dei pediatri di libera scelta. Il 13 partiranno anche i medici di medicina generale e le farmacie. E parliamo di eventi. A San Valentino torna Cioccolatò. Il Belgio sarà il primo paese ospite a Torino, l'edizione 2027 in piazza Vittorio Veneto dal 10 al 14 febbraio. In chiusura lo sport, la Coppa Italia di Serie C vinta dal Potenza arriva a Torino il 30 settembre, l'iniziativa del club di tifosi esiliati con il presidente Macchia. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
2: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siù le Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea ad arte, la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siù le Piene e Bignette Qui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
3: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
5: Totac,
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

Torniamo noi e proseguiamo nella sveglia fino alle 10 in vostra compagnia, in diretta qui su Radio Dora con Chiara e microfoni, pronta a ricordarvi ancora una volta i nostri contatti, perché se volete richiedere una canzone, volete ascoltarla per voi stessi o dedicarla a qualcuno di speciale, potete farlo chiamandoci allo 0122 640 446 o scrivendoci al 351 851 6633.

Il 29 settembre 2010 in Gran Bretagna un sondaggio di PRS for Music individua le canzoni che fanno piangere gli uomini. In vetta alla classifica c'è questa canzone.

0: Sono le 9 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: I giudici della prima corte d'assise di Roma, dopo una camera di consiglio durata oltre 8 ore, hanno condannato 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio che era contestata a uno degli imputati. I 3007 egiziani sono stati condannati inoltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore della famiglia Regeni e della presidenza del Consiglio da stabilirsi in sede civile.
3: Delitto di Garlasco, un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusione indagine identico nelle accuse e rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Chiara Poggi.
2: Resta alta la tensione tra Russia e Ucraina. Anche nelle ultime ore si sono registrati attacchi contro Kiev, dopo che ieri era stata colpita la più grande istituzione di ricerca scientifica ucraina, cioè l'Accademia Nazionale delle Scienze. Il lancio di missili e droni russi nella notte contro la capitale ucraina ha causato incendi e danni nella capitale. L'allarme antiaereo è scattato poco dopo la mezzanotte.
3: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato di essere in attesa di una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz, e quanto riferiscono i media del paese. I mediatori qatarioti hanno presentato delle idee e noi le abbiamo discusse. Devono sottoporre nuovamente la questione alla parte americana, dopodiché la risposta finale degli Stati Uniti ci verrà trasmessa tramite il mediatore qatariota, ha affermato il capo della diplomazia. I qatarioti sperano che ciò avvenga entro oggi, ora locale, ha detto Araghchi, che si trova a New York.
2: OpenAI ha rinviato la presentazione del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra a causa di problemi di sicurezza. Lo ha riportato nelle scorse ore il Wall Street Journal, poi la conferma è arrivata alla BBC dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, per il quale il nuovo sistema non ha soddisfatto appieno gli standard dell'azienda.
3: Il calcio è tutta un'altra Italia a Bursa, con gli azzurri che travolgono una Turchia irriconoscibile nel primo tempo e capace di reagire solo nei primi minuti della ripresa. La nazionale schiera dall'inizio 3 debuttanti: Ruggeri, Sebastiano Esposito e Kayode. Nel diluvio turco sconfigge 4-1 i padroni di casa, iniziando a raddrizzare il proprio cammino dopo il disastroso debutto in Nations League.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
4: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rudune Cioche per le vie di Ulz, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Ulz, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
5: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
6: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
7: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
6: Ah, e per la cucina?
7: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
6: E per i pagamenti?
7: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
6: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai...

0: mai più.
1: E settembre, il mese, adesso è già quasi finito settembre, però di solito settembre è un po' un capodanno, no? Per iniziare di nuovo l'anno lavorativo, si fanno dei propositi della serie vado in palestra, mi rimetto in forma, eccetera, eccetera. Ebbene, proprio riguardante la palestra e rimettersi in forma, se avete deciso di riprendere un po' in mano le scarpe da ginnastica dopo mesi o dopo anni di stop, bisogna andarci un po' cauti. Magari vorreste partire proprio a miglia, pallettoni, con 5 allenamenti a settimana, ritmi da ventenne, però attenzione, secondo gli esperti il primo grande errore è proprio voler strafare. L'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia di muoversi regolarmente, ma ricorda anche che un po' di attività è sempre meglio di niente. Allora, come si sblocca la situazione senza, diciamo, appendere le scarpe da ginnastica al chiodo dopo 3 giorni? Vediamo quali regole seguire. Intanto, dimenticarsi l'allenamento che pensate di dover fare per forza. Se la palestra vi annoia, provate qualcosa di diverso, ci si diverte, ci si dimentica quasi di faticare se fate qualcosa che vi piace. La porta d'ingresso giusta è semplicemente quella che non vi fa venire voglia di chiuderla immediatamente dopo. Un altro classico errore è comportarsi come se il tempo non fosse passato. Se sono tanti anni che non praticate sport, che non vi allenate, bisogna un attimino prendere le misure. Pretendere di correre gli stessi chilometri o sollevare gli stessi pesi degli anni prima è il modo perfetto per farsi male o per beccarsi un indolenzimento esagerato. La parola d'ordine è progressione. Aumentate gradualmente la durata e l'intensità. Niente panico, non è che dovete diventare un atleta professionista. La motivazione va e viene, lo sappiamo tutti quanti, perché c'è la settimana in cui ci sentiamo invincibili, c'è l'altra settimana in cui vorremmo proprio essere un divano o un letto, non lo so. Ecco, quindi bisogna un attimo, come dire, fare implementation intention, cioè non dire domani mi alleno, ma trasformare l'intenzione in un piano preciso. Esempio, domani alle 18, appena spengo il PC, faccio 20 minuti di allenamento. Quindi essere più precisi, più concreti. Preparare i vestiti magari la sera prima, fissare l'orario, così si riduce lo spazio per la pigrizia e i ripensamenti dell'ultimo minuto, che sono poi anche quelli che ci fregano un pochettino. Se quindi non vi muovete da anni, partite magari con soli 10-15 minuti di camminato, di stretching leggero. L'obiettivo non è la forma fisica, ma all'inizio riprendere la confidenza col corpo. Se siete una mamma senza tempo, smontate il mito che sotto l'ora di allenamento non valga la pena, perché bastano 15-20 minuti reali, incastrati magari dopo la nanna o in pausa pranzo. Il momento migliore è quello che esiste davvero, non quello ideale. Dice, vabbè, mi devo allenare un'ora, non è detto. Se avete provato 1000 volte e mollato, magari è il caso di cambiarla, quella cosa lì che continuate a fare e che continua a farvi schifo praticamente. Quindi cambiate completamente strada. Non so, la corsa e la palestra vi annoiano e vi hanno sempre fatto desistere, e cambiate, fate qualcos'altro, provate una disciplina nuova che punti sul mettervi in forma, ma sul divertimento. Se avete superato i 40 anni, non confrontatevi con i vostri 20 anni, perché non siete più le stesse persone, anche il vostro fisico è cambiato. Magari costruite una routine varia che unisca mobilità, cardio e un po' di forza, tenendo sempre il recupero come parte del percorso. Insomma, il traguardo non è costruire la settimana d'allenamento perfetta, ma trovare una forma di movimento che riesca a sopravvivere anche alle settimane che non sono poi così perfette.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad

0: muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto a tutti voi, l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito la statale 24 in direzione Piacenza, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Aosta. Segnaliamo code anche sulla diramazione di Moncaglieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino, e sulla diramazione per Pinerolo, tra il Drosso e Corso Orvassano in direzione Torino. Infine si viaggia incolonnati sulla 4 Torino-Milano, tra Chivasso Est e Settimo Torinese, sempre in direzione Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo trasloco, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali, autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio. Vieni a trovarci.
3: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana in via 25 aprile 5.
2: Segui la nostra pagina Facebook Big Mat Cossa o visita il nostro sito Big Mat e Big Rent. L'unione fa la forza.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.

0: Yeah.
1: Oggi 29 settembre si celebra la giornata internazionale contro gli sprechi alimentari. I dati che arrivano dall'Italia fanno davvero impressione. La filiera dello spreco nel 2026 ci costa oltre 13 miliardi e mezzo di euro, con ben 7,3 miliardi bruciati solo tra le mura domestiche. Parliamo di oltre 5 milioni di tonnellate di cibo che finiscono dirette nella spazzatura, cioè circa 550 grammi a testa ogni settimana, cifre ancora lontane dall'obiettivo fissato dall'ONU per il 2030. Ma il problema non è solo economico o morale. Pensate che, per farvi un esempio, a livello globale, se lo spreco alimentare fosse una nazione, sarebbe il terzo più grande emettitore al mondo di gas serra. Ma come invertire questa rotta? Spesso si parte da piccoli errori quotidiani. Basti pensare che ben il 36% degli italiani confonde le etichette e non sa distinguere tra da consumarsi entro e da consumarsi preferibilmente entro. Per evitare di buttare cibo prezioso e anche soldi, ovviamente, gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità ci invitano a farci alcune semplicissime domande prima di gettare via qualcosa. Intanto, cosa dice l'etichetta? Entro indica la scadenza tassativa per la sicurezza, mentre preferibilmente entro significa che il prodotto può essere consumato anche dopo, non 4 mesi dopo, però anche dopo. L'alimento è stato conservato bene? Verificare se avete rispettato le indicazioni, come la conservazione in frigorifero, in luogo fresco e asciutto. La confezione è integra? Se è aperta, cercate le istruzioni sulla conservazione, sui tempi di consumo post apertura. Sapete cosa consumare prima? Quindi mettete in evidenza i prodotti vicini alla scadenza, inserendoli nel pasto successivo o magari inventando una nuova ricetta. Sono piccoli gesti, però sono molto semplici e servono per pesare meno sull'ambiente e molto di più sul nostro portafoglio.

0: Lasciami.
1: Sono le 9 e 37 minuti.
2: Meteodora.
3: Situazione meteorologica. Una fascia di alta pressione interessa ancora le regioni alpine in questo inizio di settimana, mentre da ovest una depressione atlantica tenderà ad avanzare verso le Alpi occidentali. Il fronte ad essa collegato tenderà tuttavia a indebolirsi e dissolversi nel corso del suo avanzamento, determinando prevalentemente nuvolosità irregolare e solo scarsi fenomeni. A parte annuvolamenti a tratti estesi, il tempo si manterrà pertanto in gran parte asciutto, soprattutto sulle pianure. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino soleggiato con velature o parziali annuvolamenti sui settori montani del Cuneese, del Torinese, della Valle d'Aosta occidentale, della Valsesia e dell'Ossola. In giornata in gran parte soleggiato su pianure e colline con parziali annuvolamenti tra Cuneese, Torinese e Valle d'Aosta. Nubi più compatte in formazione sui settori montani tra Monviso, Torinese, Valsesia ed Ossola. In serata parzialmente nuvoloso tra Cuneese e Torinese o più nuvoloso sui settori montani sulla Valle d'Aosta, sulla Valsesia e sull'Ossola. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve aumento sui 10-14 gradi, massime in lieve calo sui 19-23 gradi. Per la giornata di domani, cielo parzialmente nuvoloso tra Langhe, Astigiano, Alessandrino e pianure vercellesi e novaresi con schiarite più ampie in serata. Tra Cuneese, Torinese, Valle d'Aosta, Biellese, Sesi e Verbano, inizialmente irregolarmente nuvoloso con maggiori schiarite in giornata, soprattutto su pianure e colline, sui settori montani e sulla Valle d'Aosta irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con aperture più limitate. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve aumento sugli 11-15 gradi, massime in lieve calo sui 17-22 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo parzialmente o irregolarmente nuvoloso sui settori orientali del Piemonte, in particolare tra Astigiano, Alessandrino, Vercellese e Novarese. Irregolarmente nuvoloso o nuvoloso su Cuneese, Torinese, Valle d'Aosta, Piellese, Valsesia e Verbano, con limitate aperture in giornata, soprattutto sulle zone di pianura. In serata schiarite in generale estensione, mentre annuvolamenti più estesi persisteranno sui settori montani e sulla Valle d'Aosta. Precipitazioni con locali piogge a carattere sparso nel corso della giornata sui settori montani del Cuneese, del Torinese e della Valle d'Aosta. In esaurimento in serata, con residui fenomeni sui settori montani valdostani e del Canavese. Quota neve sui 3.300-3.500 metri. Temperature minime stazionarie sugli 11-15 gradi, massime in lieve calo sui 17-21 gradi.
4: Sant'Ambrogio arriva il Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio, domenica 4 ottobre, alla prima edizione del Canapa Day.
5: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

Ambito musicale, compleanno in corso, 29 settembre 1959 nasce un cantautore di successo, salito alla ribalta della musica leggera italiana alla fine degli anni 80, nato in provincia di Barletta, Andrea Trani. Parliamo di un uomo che fin da piccolo è stato appassionato di musica, per un periodo ha vissuto a Firenze per poi trasferirsi a Londra, dove incontra Gigo Renzulli, futuro chitarrista del gruppo rock Litfiba, con cui fonda un gruppo. Ritornato in Italia inizia a produrre canzoni in lingua inglese, ottiene i primi successi con questa canzone. Tanti auguri di buon compleanno a Raff.

0: Ed è martedì.
1: Ed
0: ciao.
1: Eccoci qua, buongiorno, ciao Chiara, buongiorno Family.
0: Buongiorno Sonia, bella carica, pronta per iniziare il collage e tenervi compagnia fino alle 13. E va bene, dai, allora ti cedo subito la parola.
1: Va bene, grazie.
0: E io vi rimando a domani mattina, sempre dalle 7 alle 10 con la sveglia. Ciao a tutti, buon martedì, ciao.
1: Grazie.
0: Sonia.
1: A tra pochissimo.

0: Sono le 10 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Mancini cala il poker nel match del riscatto valevole per la seconda giornata del gruppo A di Nations League e vince contro la Turchia 4-1 grazie alle reti di bastoni frattesi dell'esordiente Kayode e di Pio Esposito. L'onore dei turchi è però salvo grazie a Ilmaz, autore anche di una seconda rete poi annullata. Il Mancio ricomincia da 3, Donnarumma in porta, Tonali a centrocampo e Pio Esposito in attacco. Solo 3 invece reduci dalla scarsa prestazione di venerdì scorso contro il Belgio. E l'Italia infatti sembra un'altra, tonica e reattiva, dà vita ad un primo tempo praticamente perfetto. Il tridente con i fratelli Esposito e Raspadori funziona a meraviglia. Kayode supera l'esordio e Scalvini e Bastoni nel cuore della difesa fanno dimenticare quello che non ha funzionato della coppia Mancini-Coppola. Sentiamo il CT dopo il match.
3: Sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata. È stata così perché hanno fatto tutto molto bene. Pensavamo che Raspadori venendo dentro al campo potesse metterli in difficoltà. Kayode è stato bravo perché comunque era il debutto e non era così semplice, come è stato bravo Fagioli che ha fatto una grande partita, ma per 60 minuti sono stati veramente bravissimi. Poi un pochino si è calati perché il campo era veramente pesante ed è stata normale anche la reazione della Turchia.
2: Dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino, l'ex allenatore di Genoa e Pisa, dopo aver risolto il contratto che lo lega ancora al club toscano, è arrivato in serata a Parma per firmare quello con la sua nuova squadra. La firma vale fino a giugno, con opzione di rinnovo libera a favore del Parma per la stagione 2027-28. Il basket. Il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre sconfitte nel turno precedente. L'Eurolega di Olimpia Milano e Virtus Bologna è cominciata con 2 sconfitte in trasferta a Belgrado per i campioni d'Italia e Istanbul per le Bunere. Il primo derby stagionale in Europa mette quindi in palio il primo successo in Eurolega per le due squadre che si sono già affrontate 2 settimane fa nella semifinale di Supercoppa Italiana vinta da Milano grazie ad un ottimo primo tempo andando poi a conquistare il trofeo. E comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento va in trasferta a Klaipėda in Lituania alle 18 mentre Venezia ospita Francoforte al Palatalierchio alle 20. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
6: Divani
5: Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
7: Patente e libretto, per cortesia.
8: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
7: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
8: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
7: Ma rispetti i limiti di velocità!
9: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
10: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
11: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
12: E ci siamo, iniziamo questa nuova giornata. Buongiorno Piemonte, il collage inizia adesso.

I No Doubt, un grande classico che risuona qua su Radio Dora, dove suona la musica giusta ad ogni ora. In questo martedì 29 di settembre c'è il collage a tenervi compagnia per le prossime tre ore, sempre con Sonia Carella alla conduzione. E allora ricordiamo i nostri contatti: 0122 64 04 46, il telefono fisso al quale chiamare, e poi abbiamo il numero WhatsApp, il 351 851 66 33. Invia la tua richiesta per far suonare la nostra Radio del Cuore.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino, segnaliamo rallentamenti tra Borgaro e Falchera in direzione Aosta. Ci occupiamo quindi della provincia di Vercelli per informarvi che lungo la provinciale 10 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Balmuccia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ritorna alla festa grande a Rivera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene. 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Qui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
3: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
4: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
3: Ah, quindi più qualità, più scelta.
4: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
5: Asta del mobile!
6: Geniale, vero?
7: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
8: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
9: Abbiamo il nostro amico Davide che ci scrive. Allora, una dedica per sua moglie, vediamo. L Woman per la moglie Sabrina. E allora questa è da parte di Davide, ce l'ascoltiamo nella versione Billy Idol, perché lui voleva versione Doors, ma noi ce l'abbiamo con Billy, e dice va bene lo stesso, fossero tutti questi i problemi. Bravo Davide, così.

E c'è anche Michela che ci scrive, ci saluta. Ciao Sonia, oggi per il mio onomastico vorrei dedicarmi Michelle dei Beatles. Buona giornata a tutti gli ascoltatori della Family di Radio Dora. Ma che cara che sei, allora buon onomastico a te. Grazie per aver ricordato oggi appunto San Michele tra le altre cose. Quindi facciamo gli auguri a tutti coloro che ci stanno ascoltando che si chiamano Michela o Michele. Ci ascoltiamo i Beatles per te.

0: Sono le 10 e 36 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Il caso del bimbo investito e ucciso da un'auto mentre andava a scuola, una lettera aperta al sindaco di Torino Stefano Lorusso, cambiare modello di città, l'appello di Maria Cristina Caimotto di Rete Università Sostenibili raccoglie 250 firme di accademici, tra cui la rettrice dell'Università di Torino, Cristina Prandi. Chiamate e pedinamenti prima di investire il bimbo di 5 anni, l'ipotesi vendetta. Camilla D'Alessandra, 24 anni, accusata di tentato omicidio, avrebbe puntato l'auto contro l'ex compagno per la difesa. Non è da escludere l'incidente. Il delitto di Via Gulli, la confessione di De Oliveira, abbiamo coperto il cadavere e ricominciato a drogarci, la videochiamata fatta all'ex, Mateus comprava cemento, guanti e scotch, lo ha raccontato alla squadra mobile l'ex compagna di Cristian Mateus De Oliveira Morando, accusato dell'omicidio di Fabio Colapietro, nella testimonianza riportata nell'ordinanza del GIP di Torino Antonio Borretta. Operazione della Polizia di Stato, un latitante dal 2021 è stato arrestato a Torino per favoreggiamento alla prostituzione, reclutava giovani donne provenienti dalla Lituania da avviare alla prostituzione all'interno di un centro massaggi del capoluogo piemontese, condannato nel 2021 a 2 anni e 25 giorni di reclusione. Al via in Piemonte la campagna vaccinale contro l'influenza, dall'8 ottobre inizieranno le somministrazioni da parte dei pediatri di libera scelta, il 13 partiranno anche i medici di medicina generale e le farmacie. Benzina e gasolio, scatta il taglio dei prezzi ed è subito caccia al pieno, code in alcuni distributori a Torino da Mirafiori a Corso Francia, verde a 1,99€, diesel a 2,19€, ma protestano i gestori, rischiamo di vendere sotto costo. Banco Alimentare Piemonte, oltre 5.000 tonnellate recuperate da spreco, oggi la settima giornata internazionale della consapevolezza. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.

0: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
1: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto, con pizza omaggio per tutti.
2: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa. La soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED. Perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brrrr brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. Serramentidga.it. La qualità trasparente.

c'è il nostro amico Rudy, eccolo qua. Buongiorno a te, carissimo. Buongiorno Sonia, metti l'amoroso con vivere a colori. Grazie a te anche per questi due caffè virtuali che ci mandi. Allora prendiamoli insieme ascoltando Alessandra Amoroso.

È sempre una bellissima canzone questa di Alessandra Amoroso, è bello ascoltarla soprattutto insieme a voi della family di Radio Dora. E allora passiamo alla prossima richiesta, abbiamo la nostra Manu, buondì Sonia, in giro, scendi, sali in auto, insomma, sempre sintonizzata. Vorrei ascoltare Margherita di Riccardo Cocciante. Saluto la family, grazie. Ma grazie a te per questa richiesta, un grande classico della musica italiana, un bellissimo brano che continua a risuonare generazione dopo generazione.

All'interno di questa giornata dedicata all'antispreco alimentare andiamo ad osservare un dato che ci restituisce appunto questa ricerca riguardo gli stipendi appunto della generazione Z e dei millennials, nel senso che avere un impiego non basta sempre per fare dei progetti, a volte neanche per vivere, a volte ne devi avere due o tre, perché no, quattro, poi hai smesso di vivere perché lavori sempre, però sai com'è, la vita costa. Quindi tra i giovani della generazione Z intervistati appunto all'interno di questa ricerca, il 47% dice di vivere da uno stipendio all'altro e il 34% invece fatica proprio a pagare tutte le spese del mese, no? È una storia in realtà lunga quanto la storia dell'uomo, se vogliamo, però effettivamente, cioè, quando poi si va a parlare di quasi il 50% degli intervistati, secondo me merita comunque portarci attenzione. Quindi il costo della vita e la preoccupazione principale è proprio per il 38% di loro e per il 42% dei millennials. Sono dati di una ricerca condotta su 22.595 persone in 44 paesi, quindi descrivono un quadro internazionale, non parliamo soltanto ovviamente di una situazione tutta l'italiana. Quando poi i costi sono incerti, alcune decisioni ovviamente bisogna prenderle, e il 55% della generazione Z e il 52% dei millennials afferma di aver rinviato almeno una scelta importante per ragioni economiche. Tra queste vengono indicati nella ricerca tipo la nascita di un figlio, l'avvio di un'attività e la prosecuzione degli studi. Per il 69% dei più giovani anche il costo, la disponibilità di una casa influisce su dove cercare lavoro. Il rapporto cambia anche la lettura delle ambizioni professionali. Soltanto il 6% mette un ruolo dirigenziale al primo posto tra i primi obiettivi, ma il 76% della generazione Z si dice interessato a ricoprirne uno nel corso della carriera. Pesano le prospettive di stress, la responsabilità e il tempo da sottrarre alla vita privata. Nonostante poi le difficoltà, la fiducia del futuro comunque non manca, perché il 53% della generazione Z pensa che la propria situazione economica migliorerà comunque entro un anno, ma intanto per molti proseguire gli studi, cercare una casa o costruire una famiglia richiede tempo, richiede rimandare questa scelta. E sono scelte che vorrebbero fare e che oggi non riescono ancora comunque a permettersi. Questo, diciamo, un po' una restituzione sul quale anche magari pensare, parlando appunto di spreco, effettivamente meno sprechiamo, meglio è.

0: Sono le 11:02. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Poco fa gli agenti della squadra mobile di Campobasso e gli uomini del servizio centrale operativo della polizia sono entrati per una perquisizione nello studio di commercialista di Gianni Di Vita a Pietracatella, marito e padre di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina. L'ufficio si trova di fronte all'abitazione della famiglia Di Vita Di Jelsi. Ieri si erano concluse le analisi sul computer e sulla chiavetta USB della famiglia Di Vita.
1: I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal GIP partenopeo nei confronti di 20 persone accusate a vario titolo dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e favoreggiamento. L'indagine ha riguardato le opere infrastrutturali per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità alta capacità Napoli-Bari, nello specifico le tratte in fase di realizzazione nelle province di Napoli, Avellino e Benevento.
2: Un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusione indagini identico nelle accuse e rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Chiara Poggi.
1: A Catania riprende l'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna che produce una nube eruttiva alta 4 km. La dispersione è in direzione sud e quanto emerge dall'avviso per il volo il VONA emesso dall'INGV Osservatorio Etneo di Catania, che è risalito da arancione a rosso, il massimo grado di allerta. Di conseguenza le operazioni di volo all'aeroporto Fontana Russa di Catania sono state sospese almeno fino alle 15.
2: Dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Kuwait Italia, accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori. Lo si legge in una nota della società, secondo cui il price cap avrà una durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti.
1: E siamo al calcio. Il CT della nazionale Roberto Mancini resta con i piedi per terra nonostante la bella vittoria dell'Italia contro la Turchia. I ragazzi hanno giocato bene, se la sono meritata, e serve per capire che loro possono fare cose buone. Sentiamo.
3: Sicuramente per i ragazzi più giovani venire a vincere qua, dove non è un campo così semplice, perché la Francia poi ci ha vinto 1-0 rischiando, credo che sia importante. Adesso bisogna continuare. Si può perdere una volta e vincere l'altra. Questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
4: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
5: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo ad Avigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
4: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
6: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
7: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rodune Cioche per le vie di Ulz, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Ulz, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.

Queste erano le bambole di Pezza. A me questo brano continua a piacere, me l'ascolto ogni tanto volentieri anche con voi. Allora, il collage entra nella seconda parte, 11:10, è così che segna la regia, Sonia Carella la conduzione. E allora vi ricordo intanto che Radio Dora è possibile ascoltarla su tutto il territorio nazionale, oltre che ovviamente qui, ovviamente nella regione Piemonte, sul canale DAB 12B e nel Piemonte Occidentale in FM, perché è semplice, basta andare sul nostro sito radiodora.it e cliccare Radio Dora Live. Scusate che oggi ho la voce che mi sta andando via. Allora, continuiamo con la musica, ricordiamo subito i contatti: 0122 640446 351 851 6633.

0: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
1: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
2: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Arriva il messaggio di Davide. Oh mamma, che musica oggi, wow, ma sempre Davide, ma scherzi, grazie intanto. Il collage trasmette bella musica, lo sapete, è ovviamente è parte, è merito vostro anche. Allora, prossima richiesta, abbiamo Francesco in macchina che è tornato dall'Egitto. Chiudiamo, non parliamo della vacanza in Egitto di Francesco, perché vabbè, adesso si deve rifare, adesso poi troverà un altro viaggio dove questo è stato un po' sfortunato. Magari il prossimo invece sarà super bello e tornerà di buon umore. Però ci ascoltiamo appunto la tua richiesta. Loredana per te e la Luna Busso. Ciao Francesco da Torino.

abbiamo la richiesta del nostro amico Igor, uomo delle 11. Beh, oggi richiede una canzone che effettivamente, insomma, è andata in rotazione tantissimo, soprattutto la scorsa estate, è vero, ce la siamo ascoltata veramente tante volte, ma adesso ce la richiede il nostro Igor con Annalisa. Arriva Esibizionista.

Allora, abbiamo la richiesta del nostro amico Massimo, tra le altre cose Massimo appunto vuole ascoltare Non siamo in pericolo, perché insomma adesso non vi sto a spiegare, però comunque loro hanno diritto al 4 ottobre vegetale, diciamo lanciato appunto dal sindaco di Avigliana ma anche da Pacifico Banchieri. Tra le altre cose Pacifico Banchieri l'avremo con noi tra poco in diretta, in questo caso per parlare della TAV, della tratta Avigliana Orbassano e appunto dei prossimi appuntamenti, quali il 30 di settembre e poi il 3 di ottobre. Allora, carissimo Massimo, io ti ringrazio per il vocale che mi hai mandato, un saluto anche a Francesco, grazie per il vostro impegno. Arriva Non siamo in pericolo.

0: Sono le 11 e 37 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Il caso del bimbo investito e ucciso da un'auto mentre andava a scuola, una lettera aperta al sindaco di Torino Stefano Lorusso, cambiare modello di città, l'appello di Maria Cristina Caimotto di Rete Università Sostenibili raccoglie 250 firme di accademici, tra cui la rettrice dell'Università di Torino, Cristina Prandi. Chiamate e pedinamenti prima di investire il bimbo di 5 anni, l'ipotesi vendetta. Camilla D'Alessandra, 24 anni, accusata di tentato omicidio, avrebbe puntato l'auto contro l'ex compagno per la difesa. Non è da escludere l'incidente. Il delitto di Via Gulli, la confessione di De Oliveira, abbiamo coperto il cadavere e ricominciato a drogarci, la videochiamata fatta all'ex, Mateus comprava cemento, guanti e scotch, lo ha raccontato alla squadra mobile l'ex compagna di Cristian Mateus De Oliveira Morando, accusato dell'omicidio di Fabio Colapietro, nella testimonianza riportata nell'ordinanza del GIP di Torino Antonio Borretta. Operazione della Polizia di Stato, un latitante dal 2021 è stato arrestato a Torino per favoreggiamento alla prostituzione, reclutava giovani donne provenienti dalla Lituania da avviare alla prostituzione all'interno di un centro massaggi del capoluogo piemontese, condannato nel 2021 a 2 anni e 25 giorni di reclusione. Al via in Piemonte la campagna vaccinale contro l'influenza, dall'8 ottobre inizieranno le somministrazioni da parte dei pediatri di libera scelta, il 13 partiranno anche i medici di medicina generale e le farmacie. Benzina e gasolio, scatta il taglio dei prezzi ed è subito caccia al pieno, code in alcuni distributori a Torino da Mirafiori a Corso Francia, verde a 1,99€, diesel a 2,19€, ma protestano i gestori, rischiamo di vendere sotto costo. Banco Alimentare Piemonte, oltre 5.000 tonnellate recuperate da spreco, oggi la 7ª giornata internazionale della consapevolezza. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
2: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
3: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
4: Signora, dipende dal sogno.
3: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
4: Ma facile da usare.
3: Ecco, è un po' classica.
4: Ma moderna.
3: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
4: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
5: La radio parla, emoziona, accompagna. E quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Ed eccoci finalmente in compagnia di Pacifico Banchieri, e lui è il presidente dell'Unione Montana Valle Susa. Ciao Pacifico, bentornato qua su Radio Dora.
1: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao, come stai? Tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene, tutto okay. Bene.
0: Bene, allora questa occasione in nostra compagnia è per parlare dell'appuntamento del 3 di ottobre a Avigliana, questa marcia che ci sarà appunto da Avigliana,
1: da Sant'Ambrogio ad Avigliana,
0: esatto.
1: Ci si ritrova alle 14 davanti alla piazza del comune di Sant'Ambrogio,
0: sì,
1: davanti al municipio, e poi si arriverà fino al comune di Avigliana.
0: Ok, tu in quanto presidente dell'Unione Montana hai ribadito più volte la richiesta proprio del ritiro immediato del progetto della bretella Avigliana-Orbassano. Vuoi ricordare le motivazioni?
1: Ma sì, non abbiamo, come ho sempre detto, un pregiudizio ideologico sul tema, ma abbiamo analizzato bene il progetto con i nostri tecnici. Abbiamo fatto tantissime osservazioni al tavolo regionale, alla conferenza dei servizi, e dopo quello ci siamo accorti che quel progetto è inadeguato dal punto di vista tecnico, comporta un sacco di problematiche dal punto di vista ambientale,
0: certo,
1: e dal punto di vista proprio strutturale, soprattutto nel comune di Avigliana, ma non solo, consumo di suolo eccessivo. Si parla di 1 milione di metri quadri, problemi con le acque,
0: certo,
1: e sappiamo la problematica acqua potabile in questo momento, quanto è importante,
0: sì, sì, sì, sì.
1: E poi anche un costo economico rilevantissimo in un momento di situazione di crisi anche economica non piccola. Noi crediamo che quei soldi che in questo momento sono stati stanziati per realizzare l'opera, che sono solo un quinto di quello del costo reale, quindi costa totalmente 3 miliardi, quei soldi che in questo momento sono stanziati per quell'opera lì dovrebbero essere invece indirizzati su opere prioritarie. Pensiamo alle linee metropolitane di Torino e della sua cintura. La linea 1 è bloccata a Collegno con tutte le situazioni che conosciamo. La linea 2, che deve ancora iniziare, è finanziata solo un pezzo. Noi pensiamo che invece quei soldi debbano andare lì.
0: Assolutamente.

0: certo, delle buone motivazioni, tra altre cose, appunto, come hai ricordato tu, ovviamente l'impatto anche sull'ambiente, cioè è un aspetto, un altro tema che interessa molto il territorio, perché su 24 chilometri 12 sarebbero in galleria, e quindi certo, questo è un altro aspetto, insomma, che sicuramente si rivedrà anche in questa occasione del 3 di ottobre, insieme a poi certo, tutte le altre, perché sono tutti temi molto importanti, cioè non è uno più importante dell'altro, è l'insieme ovviamente che poi ovviamente deve essere affrontato anche a livello poi di informazione personale. E quindi invitiamo il 3 ottobre, ok, Pacifico, vuoi farti
1: l'invito? Il 3 ottobre ci saranno i comuni, ci saranno i movimenti, ci saranno tante associazioni, tutti assieme marciamo in maniera assolutamente pacifica e gioiosa per dare un segnale alla politica romana e torinese: noi non ci stiamo, vogliamo che quell'opera si ferma per tutti i motivi che dicevamo prima.
0: Assolutamente, va bene. Io
1: partecipate numerosi, abbiamo necessità di fare numero questa volta, perché un numero importante dà un segnale importante.
0: Ok, beh, da poco abbiamo visto solo 200 invece adesioni per chi invece vorrebbe vedere l'opera realizzata, quindi adesso vediamo dall'altra parte quante adesioni ci saranno invece per chi appunto magari solleva qualche dubbio rispetto a questo progetto. Va bene. Ok, grazie. Allora,
1: grazie come sempre, grazie, buona giornata a tutti quanti.
0: Salutiamo Pacifico Banchieri. Ciao, alla prossima.
1: Ciao, ciao. Grazie.

0: Sono le 12 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina, effettuata in uno studio di proprietà di Di Vita a Campobasso. Gli agenti sono rimasti a lungo all'interno dell'ufficio, sono usciti alle 10.45 e con loro è salito in auto anche Gianni Di Vita, che al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della Procura di Larino per duplice omicidio.
2: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali e interdittive nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Le 20 persone sono accusate a vario titolo dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario e doveri d'ufficio e favoreggiamento.
3: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez a Ceuta, l'exclave spagnola sulla costa nordafricana. La Polizia Nazionale ha raggiunto la spiaggia alle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno cominciato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti.
2: È morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che ha raccontato 60 anni di storia italiana. Lo annuncia il sito del Fatto Quotidiano con cui collaborava da oltre 10 anni. Nato a Zagarolo nel 1937, Pizzi aveva iniziato a fotografare nel 1968. Da allora non aveva mai smesso, montando tutti i giorni sullo scooter, macchina fotografica al collo, per inseguire e catturare istanti e diventare testimone dell'immaginario collettivo.
3: Anche Kuwait introduce un price cap sui prezzi benzina e diesel dal 1 ottobre. Il tetto massimo resterà in vigore per 30 giorni e punta a contenere l'impatto del caro carburante sugli automobilisti. La decisione, si legge in una nota, arriva accogliendo l'invito del governo italiano in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti.
2: Siamo al calcio, 6 gol in 11 partite con la maglia della nazionale italiana, partendo dagli anni 90 e in poi, e più Esposito, il migliore di sempre, con la maglia azzurra. L'attaccante della nazionale ha parlato dopo il successo contro la Turchia. Lo ascoltiamo ai microfoni di Sky Sport.
4: L'emozione quando indossi questa maglia è incredibile. Sono contento che sta andando bene. Il mister ci ha chiesto di divertirci, di fare quello che ci sentivamo, ed è stato quello che abbiamo fatto, soprattutto nel primo tempo.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
6: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
7: Totac, Totac, divani.
6: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!
8: A Sant'Ambrogio arriva i Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio domenica 4 ottobre alla prima edizione del Canapa Day.

ci siamo, eccoci qua, stiamo quasi arrivando all'ora di pranzo, ma ancora un'ora ci tiene insieme incollati con la musica qui nel collage. Ovviamente Sonia Carella con voi, ricordiamo subito i contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso, e poi ancora il 351 851 66 33 numero WhatsApp per quale inviare il vostro messaggio, il vostro vocale, per richiedere la canzone che vuoi ascoltare.

0: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
2: Ritorna alla Festa Grande a Rivera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

proposito di treni, beh, arriva una bella classifica delle stazioni più belle del mondo. Non voglio essere cinica, però parlando ovviamente delle grandi metropoli, insomma, ci sono anche grandi stazioni, no? Allora, diciamo che comunque chi ama viaggiare, ma anche chi ogni giorno, insomma, per lavoro lo sa, non sono più soltanto luoghi di passaggio le stazioni. Ci sono delle stazioni contemporanee che diventano magari degli spazi urbani, opere di architettura, in alcuni casi delle vere destinazioni proprio da scoprire. Il Prix Versailles ha svelato la World Most Beautiful Station List 2026, che riunisce proprio 7 nuovi progetti capaci di intrecciare il design, l'innovazione, la sostenibilità e identità locale. Quindi il premio internazionale valorizza ogni anno architetture ed interventi di design, ovviamente design contemporaneo, con particolare attenzione poi al rapporto tra la bellezza, la cultura e la sostenibilità. Quindi la selezione attraversa 3 continenti e 6 città, da Melbourne a Los Angeles, tra le 7 stazioni scelte, che 2 si trovano qui in Italia, parliamo della Colosseo, Foro Imperiale di Roma e la Monte Sant'Angelo di Napoli. Poi con una classifica, sono 7, ma non è che sono in ordine, quindi non è proprio una classifica, c'è questo riconoscimento delle 7 più belle di questa selezione per il 2026. Troviamo ad esempio, andiamo a vedere, allora, la stazione appunto Prix Versailles 2026, a Town Hall Station a Melbourne, Lyon Perdue a Lione, Colosseo, Foro Imperiale a Roma, Monte Sant'Angelo a Napoli, National Museum Station e Wayne Station, l'Ax Metro Transit Center invece a Los Angeles. E tra poco, quindi neanche tanto, perché parliamo poi del 10 dicembre, nella sede UNESCO di Parigi saranno poi assegnato invece il World Title. Quindi insomma, comunque noi abbiamo ben 2 stazioni nominate in queste in questa classifica appunto delle 7 stazioni più belle del mondo.

0: Sono le 12:35.
1: Patente e libretto, per cortesia.
2: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
1: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
2: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, con l'Audi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rodune Cioche per le vie di Ulz, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Ulz, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
8: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
9: Allora siamo salvi, sono le luci della Taverna Tortuga!
10: Sì!
9: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Arriva il messaggio del nostro amico Johnny, eccolo qua Johnny.
1: E allora buongiorno carissima Sonia.
0: Eccolo.
1: Salto the Swing dei Dire Straits, dedicata a tutti voi di Radio Dora, a tutta la family, augurando una buona pausa pranzo e un buon proseguimento di giornata a tutti. Ciao ciao e grazie.
0: Grazie a te carissimo. Beh, allora non possiamo andare a pranzo senza il messaggio di Johnny, è vero? Ormai sta diventando, come dire, un aperitivo emotivo. Johnny, Dire Straits.

Questa è la voce di Pink. Va bene, allora ci salutiamo, cari amici di Radio Dora. Il nostro appuntamento ovviamente si rinnova domani mattina, sempre a partire dalle ore 10 qua su Radio Dora. Sono la musica giusta ad ogni ora. Adesso vi lascio in compagnia della Rispa, pausa pranzo e poi il drive time a partire dalle ore 15. Ciao family, a domani.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Facciamo sparire la sclerosi multipla. Il 2, 3 e 4 ottobre la mela di AISM torna nelle piazze di Almesi, Avigliana, Alpignano, Giaveno, Reano. A cura dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, gruppo operativo Avigliana, Valle Susa e Sangone, Mario Mattioli. Sabato 3 ottobre i volontari saranno presenti a Bussoleno e San Giorgio. Per trovare la piazza più vicina, visitare il sito www.aism.it/mela. Questo weekend scendi in piazza anche tu. Con un sacchetto di mele AISM sostieni la ricerca scientifica. Progetto del Valsosa Film Fest, 30 anni di presenza sul territorio, mostra fotografica di Giorgio Negro, Un mondo accanto, greggi e pastori della Valle di Susa, presso la Biblioteca Comunale in via Roma 1 a Condove, venerdì 2 ottobre dalle ore 18, inaugurazione. La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca. In occasione del 5 centenario del Gran Pertus 1526-2026, Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio 2027, San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis, mostra documentario Colombano History, a cura dell'Associazione Arteco, sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. Fino a ottobre l'Associazione Chiomonte Sport Academy, tutte le settimane, organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per informazioni e prenotazioni 347-033-1551. A Bussoleno, domenica 4 ottobre, mercatino La Via dell'Usato, a cura dell'Associazione Centro Storico, in via Walter Fontani, piazza Cavour, mercatino delle Pulci e Obisti. Ad Avigliana saranno il cibo e l'importanza dell'alimentazione a base vegetale il tema del prossimo Festival dello Sviluppo Sostenibile A Vegana, che si terrà al Parco Alveare Verde domenica 4 ottobre con attività diffuse già venerdì 2 e sabato 3 ottobre. Talk, ospiti, street food plant-based, docufilm, spettacoli, musica dal vivo, stand espositori, area bimbi e workshop, presentazione libri. Informazioni dettagliate su www.aviglianotizie.it. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa apre al pubblico 7 nuove sale sull'archeologia della Valle di Susa, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Il museo è visitabile fino a domenica 4 ottobre, da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, dal 9 al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per ulteriori informazioni 351 307 8654. A Reano, domenica 4 ottobre, in piazza Donatori e al parco, Ciapapuer in piazza più Sagra Cinghiale, mercatino Pulci locale su piazzale Donatori. A Buttigliera Alta, domenica 4 ottobre, Pompieropoli e Soccorsopoli 8 Memoria Bruno Pellissero, a cura del comune di Buttigliera Alta, Fidas e Croce Rossa Villardora. A Sant'Ambrogio, prima edizione Fiera della Canapa, domenica 4 ottobre, nel centro storico dalle 9 alle 18. Il coro Alpicozzi e Valsusa presenta il 22esimo cantabile ottobrino, sabato 3 ottobre alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di Bussoleno con ingresso libero. Parteciperà il coro Delfum. Domenica 4 ottobre alle ore 11 il coro canterà durante la Santa Messa alla chiesa di San Francesco di Susa. Ad Ulx, 532esima Fiera Franca, Fiera del Gran Escarton, il 2, 3, 4 ottobre. Per ulteriori dettagli 0122 83 1102. A Giaveno, mostra 1946-2026, 80 anni dal primo voto delle donne. Presso la Sala del Consiglio Luigi Cugno, Palazzo Asteggiano, in via Francesco Marchini 2, giovedì 1 ottobre dalle 10.30, partecipazione delle alunne e degli alunni delle scuole, alle 17.30 le madri costituenti a cura di lettrici e lettori in circolo Giaveno. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 2 ottobre, Verity, sabato 3 ottobre, Nazza, Verity, Digger. Domenica 4 ottobre, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio, Digger, Verity. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio, operaia, agricolo, agricola, sede di lavoro con dove. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
4: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
6: Totac, divani.
5: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
7: Radio Gora.
8: Va ora in onda, pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un veicolo in panne segnaliamo code sulla 7 Milano-Genova tra Vignole e Borbera, Isola del Cantone in direzione Genova. Per il solo traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Vi ricordiamo poi che lungo la statale 24 del Monginevro per lavori sarà vietata la circolazione ai mezzi con massa superiore alle 26 tonnellate tra Cesana e Clavier dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
3: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
4: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
3: Ah, e per la cucina?
4: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
3: E per i pagamenti?
4: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
3: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai. Radio
5: Cora. Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 13 e 39 minuti.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Torna dal 1 all'11 ottobre Fungo in Festa, giunto alla 45esima edizione con il momento centrale della Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Giaveno che si svolgerà domenica 11 ottobre. Quest'anno per la prima volta ha ottenuto la qualifica di fiera di rilevanza nazionale, una festa per tutti in cui il re della manifestazione è certamente il fungo porcino, ma ad affiancarlo vi sarà una serie di attività culturali ed enogastronomiche che racconteranno il territorio e le sue ricchezze. Venerdì 2 ottobre alle 21 Villa Simonetta Verbania ospita un incontro dal titolo Missione K2, una storia anche verbanese, promosso dal CAI sezione Verbania Intra. Se le vicende della spedizione sono note e raccontate in più libri, meno noto è il contributo fornito dalla spedizione dalle aziende novaresi. Proprio a questo aspetto è dedicato l'incontro promosso dal CAI Verbano Intra in collaborazione con il periodico Cultura Alpina Il Rosa, che vedrà Massimo Palazzi, uno dei maggiori studiosi italiani del K2, in dialogo con Paolo Crosa Lenz. Il viaggio culturale del Festival Lago Maggiore Lettera Altura non si ferma con la conclusione della rassegna principale di settembre, ma trova una nuova spinta con l'avvio di Festival Post. Dal 1 al 23 ottobre 10 appuntamenti aperti al pubblico animeranno gli spazi di Casa Ceretti a Verbania Intra, della libreria Libraccio e della storica sede della società di mutuo soccorso di Domodossola. Il calendario autunnale si aprirà giovedì 1 ottobre a Casa Ceretti in collaborazione con il VCO Pride, con la presentazione del romanzo di Flavio Nuccitelli dedicato alle inquietudini e ai desideri di trentenni di oggi, seguita dalla proiezione del film Unicorni di Michela Andreozzi. Questa sera alle 18, presso la sala convegni del Palazzo di Banca d'Alba in via Cavour ad Alba, si svolgerà la presentazione del volume La Terra Promossa, tanti modi di vedere i paesaggi di Langhe, Roero e Monferrato, a cura di Giorgio Vivalda, una riflessione in 17 voci per immaginare un futuro integro e positivo di questo patrimonio dell'umanità. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza. Radio
6: Dora. Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, il popolo americano ha il diritto di conoscere la verità. È il messaggio al centro di una lunghissima lettera aperta che i guardiani della rivoluzione dell'Iran hanno indirizzato ai cittadini americani, in particolare a studiosi, studenti e giornalisti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington e sulle sue conseguenze. Nel documento i Pasdaran accusano l'America di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran, sostenendo che il conflitto abbia provocato finora più di 3.600 vittime iraniane, la maggior parte delle quali civili, tra cui 400 bambini.
2: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Elsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso intorno alle 11. L'uomo era stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione effettuata in mattinata in un suo ufficio. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo aperto dalla procura di Larino per duplice omicidio.
3: Non è estinta la prescrizione, ma ancora da scontare la pena di 14 anni per Raffaele Ventura, 76enne, ex membro delle formazioni comuniste combattenti, per concorso morale nell'omicidio del 77 del vice brigadiere Antonio Custra a Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello dopo un giudizio di rinvio della Cassazione sul ricorso del PG. Ventura vive da decenni in Francia sulla base della dottrina Mitterrand.
2: Sequestro di oltre 26.000 litri di gasolio non conforme, in quanto tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. Sigilli a 4 cisterne e altrettante pistole erogatrici e sanzioni per 9 violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito di 68 controlli compiuti nel territorio di Roma e provincia, con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. 2 le persone segnalate all'autorità giudiziaria.
3: E intanto, dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando, si legge in una nota della società, il proprio impegno a sostegno dei consumatori. La misura avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre.
2: È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, è tornato dunque pienamente operativo. Come rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, a seguito del passaggio dello stato di allerta volo da rosso ad arancione, sono stati ripristinati arrivi e partenze. I voli erano stati bloccati a causa della ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, che ha prodotto una nube eruttiva alta 4 chilometri.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
5: Totac, Totac, divani.
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
6: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
7: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
8: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa, in via Abeg 53.
9: A Sant'Ambrogio arriva il Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Valle Susa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio, domenica 4 ottobre, alla prima edizione del Canapa Day.
10: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: e Teodora.
1: Situazione meteorologica. Una fascia di alta pressione interessa ancora le regioni alpine in questo inizio di settimana, mentre da ovest una depressione atlantica tenderà ad avanzare verso le Alpi occidentali. Il fronte ad essa collegato tenderà tuttavia a indebolirsi e dissolversi nel corso del suo avanzamento, determinando prevalentemente nuvolosità irregolare e solo scarsi fenomeni. A parte annuvolamenti a tratti estesi, il tempo si manterrà pertanto in gran parte asciutto, soprattutto sulle pianure. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino soleggiato con velature o parziali annuvolamenti sui settori montani del Cuneese, del Torinese, della Valle d'Aosta occidentale, della Valsesia e dell'Ossola. In giornata in gran parte soleggiato su pianure e colline con parziali annuvolamenti tra Cuneese, Torinese e Valle d'Aosta. Nubi più compatte in formazione sui settori montani tra Monviso, Torinese, Valsesia ed Ossola. In serata parzialmente nuvoloso tra Cuneese e Torinese o più nuvoloso sui settori montani sulla Valle d'Aosta, sulla Valsesia e sull'Ossola. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve aumento sui 10-14 gradi, massime in lieve calo sui 19-23 gradi. Per la giornata di domani, cielo parzialmente nuvoloso tra Langhe, Astigiano, Alessandrino e pianure vercellesi e novaresi con schiarite più ampie in serata. Tra Cuneese, Torinese, Valle d'Aosta, Biellese, Sesi e Verbano, inizialmente irregolarmente nuvoloso con maggiori schiarite in giornata, soprattutto su pianure e colline, sui settori montani e sulla Valle d'Aosta irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con aperture più limitate. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve aumento sugli 11-15 gradi, massime in lieve calo sui 17-22 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo parzialmente o irregolarmente nuvoloso sui settori orientali del Piemonte, in particolare tra Astigiano, Alessandrino, Vercellese e Novarese. Irregolarmente nuvoloso o nuvoloso su Cuneese, Torinese, Valle d'Aosta, Piellese, Valsesia e Verbano, con limitate aperture in giornata, soprattutto sulle zone di pianura. In serata schiarite in generale estensione, mentre annuvolamenti più estesi persisteranno sui settori montani e sulla Valle d'Aosta. Precipitazioni con locali piogge a carattere sparso nel corso della giornata sui settori montani del Cuneese, del Torinese e della Valle d'Aosta, in esaurimento in serata, con residui fenomeni sui settori montani valdostani e del Canavese. Quota neve sui 3.300-3.500 metri. Temperature minime stazionarie sugli 11-15 gradi, massime in lieve calo sui 17-21 gradi.
2: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce Spa, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
3: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rodune Cioche per le vie di Ulz, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Ulz, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
4: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
6: Divani
5: Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida.
7: Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
8: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
9: Radio Gora.
10: Pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
0: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
3: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può affidare.

0: pausa pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone nel centro di Bolzano. L'incidente è avvenuto nella mattinata intorno alle 10:20 in via Garibaldi, davanti a uno degli ingressi del centro commerciale Walter Park e nelle vicinanze della stazione ferroviaria. L'allarme è scattato immediatamente. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente e stanno ricostruendo la posizione della piccola e del furgone nei momenti che hanno preceduto l'impatto fatale.
2: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso dopo essere stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione in un suo ufficio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero state disposte dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati.
3: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione in cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
2: Gli esteri: prende una piega inaspettata il caso del presunto piano di attacco nei pressi della base RAF di Fairford nel Regno Unito. Gli accertamenti effettuati sui 3 furgoni fermati domenica scorsa non avrebbero portato al ritrovamento di esplosivi funzionanti. I 5 uomini fermati, tutti cittadini britannici di età compresa tra i 23 e i 25 anni, erano stati inizialmente arrestati per presunti reati legati agli esplosivi e successivamente anche con l'accusa di preparare un atto terroristico. Ieri sono stati quindi tutti rilasciati su cauzione, anche se rimangono sotto indagine.
3: Lo stretto di Hormuz è aperto, fatta eccezione per il petrolio iraniano, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando che se l'Iran avesse l'arma nucleare la userebbe. Intanto i Pasdaran accusano gli Stati Uniti di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran e mandano una lunghissima lettera ai cittadini americani, in particolare a studiosi, studenti e giornalisti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington.
2: Lo sport: Aston Martin ha annunciato ufficialmente il rinnovo per la stagione 2027 dei contratti del canadese Lance Stroll e dello spagnolo Fernando Alonso. La prossima sarà dunque la quinta stagione consecutiva con la stessa coppia di piloti per la scuderia del mondiale di Formula 1. In casa Ferrari arriva intanto l'ufficialità, confermata la piena fiducia in Fred Vasseur nel suo team.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, peilotte al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichette alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.
5: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
6: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
5: Ah, quindi più qualità, più scelta.
6: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
7: Pasta del mobile!
8: Geniale, vero?
7: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
8: E buon martedì pomeriggio, cari amici, inizia in questo istante il Drive Time per un pomeriggio musicale che vi darà compagnia fino alle ore 18, non solo musica ma anche tante parole chiaramente. Subito i nostri contatti per richiedere appunto la vostra canzone preferita, potete farlo chiamandolo 0122 64 04 46 oppure scrivendo al nostro contatto WhatsApp il 351 851 66 33.

E siamo partiti con il mitico Ted Nugent e la sua Cat Scratch Fever. Grande chitarrista Ted Nugent, spesso sottovalutato, forse un po' per via delle sue strampalate idee. Comunque, fatto sta che oggi, cari amici, è il 29 di settembre, quindi è il giorno giusto per riscoprire la meravigliosa canzone di Mongola e Battisti portata al successo dall'Equipe 84. E sicuramente Battisti Mongola è indubbiamente un sinonimo di grande musica italiana, nella prova proprio questa canzone, che fu il primo brano del duo a raggiungere il successo. Era il marzo del 67, una band che da un paio d'anni si faceva sentire fortemente in Italia incide un disco. Ecco, quella band è l'Equipe 84, capitanata da Maurizio Vandelli. Dalla seconda metà degli anni 60 iniziano a sfornare una serie dopo l'altra di successo: Bang Bang, Auschwitz, Io in mente te, e la Dischi Ricordi da loro un brano di un duo che si sta facendo sentire ma che comunque fatica a decollare. E così in quel 1967, 29 settembre, vede la luce in un tripudio di beat e psichedelia. Proprio psichedelia, Lucio Battisti la psichedelia. D'altronde Lucio, che della canzone è autore delle musiche, è stato uno dei più grandi fan dei Beatles in Italia, e proprio John Lennon disse che l'Equipe 84 era la band italiana più in linea con i tempi. E come di cosa parla 29 settembre? La narrazione di una giornata di divertimenti tra un uomo e una donna, non fosse che di mezzo ci sia un tradimento. L'Italia degli anni 60 è ancora piuttosto tradizionalista e bigotta, e argomenti come il tradimento sono ancora dei tabù. Infatti una delle possibili alternative all'interpretazione è quella del sogno. Ecco, ma andiamo con ordine. Lui è seduto al tavolino di un bar e si fa bellamente i fatti suoi senza pensare a nulla. A un certo punto incrocia lo sguardo con una ragazza e si dimentica di tutto ciò che lo circonda, anche dall'altra che sta a casa ad aspettarlo. Quindi i due iniziano a chiacchierare, a divertirsi, vanno persino a ballare come se il mondo proprio non esistesse più. Una passione feroce e folle che li sovrasta e li circonda. Il giorno dopo però lui si risveglia e il sole ha cancellato tutto. Insomma, solo una notte via, poi prende il telefono, richiama l'altra casa e le dice che la bella vita. Insomma, la questione del sogno è data da un verso del brano che dice: mi sono svegliato, e dando l'idea che fosse tutto nella testa di lui, ma in realtà sembra non essere così. Il brano, che porta come titolo la data di nascita della prima moglie di Mogol, è considerato la prima canzone beat italiana, addirittura è stata nominata la Sgt. Pepper tricolore. In effetti la musica, sia nella versione dell'Equipe 84 che in quella poi incisa da Battisti due anni dopo, deve parecchio ai Beatles e al mondo della musica pop rock internazionale. La versione di Lucio in particolare, tratta dall'album Lucio Battisti del 69, ha delle sonorità più leggere rispetto a quelle di Vandelli e soci. Il basso mantiene una linea scarna ed essenziale, mentre gli archi accompagnano la voce. Eppure non si direbbe mai di ascoltare una canzone leggera, per non parlare poi della prima versione, quella dell'Equipe 84, questo mandolino elettrico. Poi nel video ci sono anche i ragazzi di Bandiera Gialla. Insomma, la band è meravigliosamente a proprio agio. Inoltre però è il primo brano italiano ad essere stato registrato anche con un 8 piste, che all'epoca era una grande novità. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per rendere davvero unico questo pezzo della storia della musica italiana. Pensate che il brano rimarrà primo in classifica per ben 5 settimane, ma soprattutto ha anche guadagnato lo status proprio di canzone immortale. Noi ce l'ascoltiamo oggi, proprio il 29 settembre.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi. Rudune Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione. Vivi la festa. Vivi la Fiera Franca.
16: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!
17: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
18: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto, con pizza omaggio per tutti.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

E riprendiamo, meglio iniziamo con le vostre richieste, quella numero uno è del nostro amico Igor, l'uomo delle 15:20, che ha chiamato poco fa e vuole ricordare due grandi gemelle tedesche, Alice Ellen Kessler con La notte piccola. Ce l'ascoltiamo allora. Grazie Igor per la tua richiesta e buon ascolto. Ciao!

0: Sono le 15 e 34 minuti. Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
2: Degustare non significa semplicemente bere. Significa conoscere le fermentazioni naturali e prolungate, la ricerca sui lieviti, le ricette e tutte quelle sfumature che trasformano un distillato in un'esperienza di gusto. Alla Taverna Tortuga questa esperienza arriva direttamente dalla Giamaica. Mercoledì 30 settembre, dalle 19:30, protagonista della serata sarà la distilleria Hamden, con il tour manager Peppy Grant e Angelo Canessa di Velier, con sole 3 tappe in Italia. Una masterclass, una pericena a buffet e una degustazione per scoprire il rum a moda nostra, assaggiando e degustando. Mercoledì 30 settembre dalle 19:30. È gradita la prenotazione. Taverna Tortuga, frazione Vernetto 18Q, Chianocco.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

Ed eccoci di nuovo in diretta, cari amici, perché il 29 settembre del 1899, ben 127 anni fa, nasceva Ladislao José Biro e fu l'inventore della penna che ancora oggi in molti paesi del mondo è chiamata con il suo cognome, ovvero Biro. E Biro, il cui vero nome era Laszlo Józef Biro, nacque in una famiglia di origine ebraica e da giovane fece diversi lavori. Si iscrisse alla facoltà di medicina e già il primo anno scoprì di avere un grande talento come ipnotizzatore. All'epoca, negli anni 20 del Novecento, la tecnica dell'ipnosi aveva molto successo e alcuni medici iniziarono a rivolgersi proprio a lui per farsi aiutare nel trattamento dei propri pazienti. In questo modo, in pochi anni, Biro guadagnò molto e decise di abbandonare gli studi e dedicarsi ad altre attività. Negli anni 20 e 30 fece tra le altre cose il pilota di automobili, il doganiere, l'agente di borsa, il pittore di quadri surrealisti, lo scultore e il giornalista. E nel tempo libero, giusto per non farsi mancare nulla, Biro si dedicava a progettare e costruire diversi apparecchi, spesso con l'aiuto del fratello Gheorghi, che aveva studiato chimica. I due fratelli misero a punto, per esempio, una serratura resistente alle forzature, dei vetri speciali in grado di resistere alle alte temperature, il prototipo di una lavatrice e un cambio meccanico automatico per auto, che tra l'altro nel 32 fu acquistato dalla General Motors. Insomma, una vita pazzesca. Ma proprio una delle sue tante attività, quella di giornalista, indusse Biro a cercare un utensile per scrivere che fosse più pratico della penna stilografica, che a quel tempo era il mezzo più utilizzato assieme ai pennini, ma aveva degli inconvenienti: andava ricaricata molto spesso, macchiava di frequente e bisognava sempre aspettare che l'inchiostro si asciugasse. In uno dei primi esperimenti, Biro sostituì il normale inchiostro di una stilografica con quello che veniva usato nelle rotative che stampavano i giornali, che si asciugava molto rapidamente e soprattutto non lasciava macchie. Questo inchiostro però si rivelò troppo viscoso se messo all'interno di una penna, rendendo la scrittura poco fluida. Un giorno a Biro capitò di osservare dei bambini che giocavano a biglie e si accorse che le sfere, dopo essere passate in una pozzanghera, lasciavano per terra una traccia uniforme e regolare. E da quel momento iniziò a studiare il modo di inserire nella punta di una penna una piccola sfera che consentisse di ottenere lo stesso effetto, facendo uscire l'inchiostro in modo uniforme e veloce. Il fratello invece si dedicò a cercare di produrre un inchiostro che avesse la giusta viscosità proprio per scorrere agevolmente sulla sfera e al contempo anche asciugarsi rapidamente. Ecco, dopo diversi tentativi, nel 1938 i fratelli Biro riuscirono a creare un prototipo soddisfacente e brevettarono in Ungheria e nel Regno Unito la loro penna. La piccolissima sfera su cui scorreva l'inchiostro, fatta di acciaio, era messa in una cavità alla fine dello stretto tubo che conteneva l'inchiostro. Alla fine dell'anno, dopo che l'Ungheria si alleò con la Germania nazista, Biro si trasferì a Parigi. Quando nel 1940 anche la Francia fu invasa, scappò in Argentina, dove rimase fino alla morte, ottenendo anche la cittadinanza. Appunto, scappava perché aveva origini ebraiche. A Buenos Aires, però, Biro riprese a lavorare al progetto della penna sfera e fondò, assieme ad un socio che lo aveva aiutato a fuggire dall'Europa, la società Biro Main Biro. Main era il cognome del socio. Alla fine, il 10 giugno del 1943, brevettò un nuovo prototipo. L'anno successivo, grazie al commerciante inglese Henry Martin, che aveva capito proprio la potenzialità della penna sfera e l'aveva segnalata al ministero della guerra del suo paese, il governo britannico acquistò dai Biro la licenza per produrre penna sfera nel Regno Unito. Ne furono prodotti 30.000 esemplari che furono distribuiti ai navigatori degli aeroplani. Ad alta quota, infatti, la penna Biro era uno strumento migliore della stilografica perché l'inchiostro non usciva dal tubo in cui era chiuso. E poi ancora, la società Biro mise in commercio in Argentina le sue penne sfere, siamo nel 1945, prima con i nomi di Ether Pen e Strato Pen, poi con quello di Birom, acronimo di Biro in Maine. Ancora oggi in Argentina viene chiamata Birome, la Biro, proprio per questo motivo. La penna aveva però alti costi di produzione, quindi un prezzo troppo elevato per il grande pubblico, perciò all'inizio non ebbe un grandissimo successo. Nello stesso anno però l'azienda di Biro cedette la licenza per produrre la penna sfera anche negli Stati Uniti alla Eversharr Faber, che nel 57 poi appunto fu assorbita da un altro grande produttore di penne, la Parker, al prezzo all'epoca di 2 milioni di dollari. Gli affari negli anni seguenti continuarono ad andare male. Biro si ritirò nel 1947 e tornò a dedicarsi alla pittura dopo aver venduto il brevetto della penna sfera. Ad acquistarlo per 2 milioni di dollari fu Marcel Bic, imprenditore francese che aveva molto probabilmente più di tutti ha reso celebre la penna sfera. Infatti la Bic porta il suo nome. Insomma, una storia straordinaria. Tra l'altro Biro non si arricchì con i ricavi della sua invenzione. Negli anni successivi ebbe una vita modesta, continuando a dipingere e a progettare nuove invenzioni. Per un periodo, pensate, lavorò in un'altra azienda argentina che produceva penne a sfera, e negli anni 60 la Commissione Nazionale Argentina per l'Energia Atomica gli diede un piccolo incarico per studiare un nuovo metodo di arricchimento dell'uranio. Biro, che nel corso della propria vita ha lavorato a oltre 100 invenzioni, morì a

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E ripartiamo con le vostre richieste. La prossima ci arriva dalla nostra amica Sara, che vuole ascoltare Fragole di Achille Lauro e Rose Villain. Ce l'ascoltiamo. Ciao Sara, buon ascolto e buona serata.

0: Sono le 16 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Luisa Ginetti e apriamo con il calcio. Finalmente un po' di luce in fondo al tunnel. Giovanni Malagò vive giorni complicati a causa della posizione in bilico come presidente FGC per la mancanza del tesseramento in fase di candidatura alle elezioni di giugno. Ma almeno ieri sera alla nazionale un sorriso gliel'ha strappato dopo la netta vittoria sulla Turchia a Bursa. Vincere in uno scenario climatico così complicato, con tutto lo stadio che spinge con i ragazzi ventenni, mi porta a dire che questo è solo il primo passo, ha detto l'ex numero uno del CONI. Della nazionale ha parlato anche il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, a margine della giunta CONI urgente che ha votato per il commissariamento della federazione pesistica. Ieri sera ha detto: abbiamo goduto, abbiamo visto un'Italia che ha giocato e ci siamo divertiti anche noi. Il calciomercato, l'infortunio che terrà fuori il difensore Emil Holm per un periodo non inferiore ai 3 mesi, ha convinto la dirigenza del Bologna ad accelerare per consegnare a Palladino un esterno di fascia destra in grado di sostituire lo svedese. In prova in questi giorni a Casteldebole l'ex azzurro già esterno di Torino ed Inter Matteo Darmian. Il 36enne svolgerà qualche test e poi verrà presa una decisione. Formula 1, la Ferrari allontana l'autocandidatura di Christian Horner e dà fiducia a Fred Vasseur. È quanto emerge dagli ambienti di Maranello dopo giorni di voci e di indiscrezioni. In queste ore i vertici hanno mandato segnale di vicinanza al team principal francese, alle prese con uno dei momenti più complicati della sua gestione iniziata nel 2023. La fiducia in Fred Vasseur e nel suo team c'era e continua ad esserci, è stato ribadito, esprimendo dunque la determinazione a guardare avanti. Vogliamo concentrarci sul lavoro e migliorare le performance con umiltà e pieno focus sul futuro. Si comincia dall'appuntamento di questo fine settimana in Malesia a Sepang, dove non si corre dal 2017. Intanto è ufficiale, Fernando Alonso e Lance Stroll saranno insieme in Aston Martin anche nel 2027. Dopo le varie voci circolate che potevano far pensare a un ritiro dello spagnolo dal mondo della Formula 1, poco fa è arrivata l'ufficializzazione da parte del team del rinnovo a lungo termine per entrambi i piloti. Non usa mezze misure il presidente di Aston Martin, Lawrence Stroll, e in occasione dell'annuncio del rinnovo dei suoi piloti va dritto al punto, lanciando di fatto una grande sfida: siamo qui per vincere. Basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna, mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre, sconfitte nel turno precedente. Palla 2, ore 20:30. Comincia oggi anche l'Eurocup con due squadre italiane subito impegnate. Si comincia alle 18 con il debutto di Trento sul campo del Neptūnas Klaipėda in Lituania. Alle 20:30 spazio ai vicecampioni d'Italia di Venezia, di fronte Francoforte. Ed è tutto, a più tardi.
1: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
3: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
1: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
4: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Sioux Le Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Sioux Le Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business. You know, new time.
6: make good home.

E sulla coda di Crazy degli Aerosmith, cari amici, ritorniamo in diretta mentre stanno per scoccare le 16:11. Io vi ricordo i nostri contatti per richiedere il vostro brano preferito. Potete chiamare lo 0122 64 04 46 oppure scrivere al nostro contatto WhatsApp il 351 851 6633, come ha fatto poco fa la nostra amica Michela, che oggi vuole ascoltare un bellissimo pezzo dei Nomadi, ovvero gli Aironi Neri. Quindi grazie per la richiesta, Michela, buon ascolto e buona serata. Ciao!

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare su strade ed autostrade piemontesi. Vi anticipiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani mattina, per lavori lungo la statale 24 del Monginevro, è vietata la circolazione ai mezzi con massa superiore a 26 tonnellate fra Cesana e Clavier. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Degustare non significa semplicemente bere. Significa conoscere le fermentazioni naturali e prolungate, la ricerca sui lieviti, le ricette e tutte quelle sfumature che trasformano un distillato in un'esperienza di gusto. Alla Taverna Tortuga questa esperienza arriva direttamente dalla Giamaica. Mercoledì 30 settembre, dalle 19:30, protagonista della serata sarà la distilleria Hamden, con il tour manager Peppy Grant e Angelo Canessa di Velier, con sole 3 tappe in Italia. Una masterclass, una pericena a buffet e una degustazione per scoprire il rum a moda nostra, assaggiando e degustando. Mercoledì 30 settembre dalle 19:30 è gradita la prenotazione. Taverna Tortuga, frazione Vernetto 18Q, Chianocco.
3: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
5: Totac, divani.
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
6: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Sioux Les Pieng, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Sioux Les Pieng e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
7: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: E riparte alla grande la stagione delle degustazioni alla Taverna Tortuga di Chianocco, in frazione Verneto 18Q. Infatti la stagione degustazioni 2026-2027 riparte col botto, un evento eccezionale ed imperdibile per tutti gli amanti del rum, del buon bere e dei distillati. Infatti il 30 settembre a partire dalle 19.30 ci sarà come ospite di questa serata degustazioni la distilleria iconica Hamden, con tanto di tour manager Peppy Grant accompagnato dal suo amico Angelo Canezze di Velieri. Insomma, un'occasione davvero imperdibile per conoscere ed assaporare i segreti del più iconico e anche un po' funky tra i rum giamaicani. Quindi sarà una pericena a buffet, la masterclass con tanto di degustazione, il tutto a offerta libera. Ve lo ricordo, questo mercoledì sera, quindi domani sera, a partire dalle ore 19.30. E tra l'altro, ovviamente gradita la prenotazione, che si può fare al numero 351 39 93 56 4, oppure appunto alla mail della Taverna Tortuga, info@tavernatortuga@gmail.com. ma è pazzesco questo, perché è un evento con il botto, perché questa sarà una delle sole tre tappe in Italia proprio di Peppy Grant della distilleria Hamden, e quindi un'occasione proprio da non perdere.

0: Sono le 16 e 36 minuti.
1: Un saluto dalla redazione, in studio Elena Pelissetti. Esordio da sogno per Michael Kayode con la nazionale italiana, gol, assist di fatto, rimesse laterali, buca difesa. Nato a Borgo Manero, cresciuto a Gattico Veruno, sbocciato dal Gozzano in Serie D, la Premier col Benford, contro la Turchia, gol, rimesse, record e prova maiuscola. L'omicidio del pusher Fabio Colapietro di via Gulli a Torino, era la prof che voleva sbarazzarsi del cadavere, la chiamavamo Satana. Le intercettazioni ambientali, il crollo di Cristian Mateus de Oliveira Morando davanti alla madre e all'ex compagna, tutti abbiamo avuto una parte. Messaggio e chiamate insistenti all'ex compagno, fino alla richiesta da parte dell'uomo di smettere di cercarlo. Sarebbe questo il movente che ha portato la 24enne Camilla D'Alessandra a spingere il piede sull'acceleratore fino a investire il figlio di 5 anni dell'ex fidanzato, la donna in carcere con l'accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate. A Torino, nel quartiere di Borgo Aurora, 426 identificati e un arresto, controlli in 20 locali, sanzioni per oltre 28.000 euro. Fossano, faccio salire solo gli italiani, un bus lascia a piedi una 14enne marocchina, la denuncia di un episodio di razzismo sulla linea per Cuneo, dove il fratello aspettava la ragazzina. L'autista ha respinto le accuse di razzismo, sostenendo che la ragazza avesse interpretato male le sue parole. Niente pista di motocross a Valenzani, frazione di Castagnole Monferrato, Asti. Il no definitivo è arrivato dal TAR, che ha respinto il ricorso da parte della società Monferrato SRLI. Il progetto risale al 2015 e prevedeva una pista in un'area verde di 39 ettari, con l'abbattimento di circa 7.500 alberi. L'impianto, stando alle autorità sanitarie regionali, avrebbe provocato rumori molesti e disagi al paesaggio. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. In regia Rosario Perez.
2: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
3: Signora, dipende dal sogno.
2: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
3: Ma facile da usare.
2: Ecco, è un po' classica.
3: Ma moderna.
2: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
3: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
4: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
5: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
6: Sì!
5: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
7: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
8: E dopo la pausa pubblicitaria ripartiamo con la richiesta del nostro amico Davide, che mi scrive: ciao, come va? Volevo dedicarvi Erba di casa mia del grande Massimo Ranieri. Buon proseguimento. Grazie mille Davide, ce l'ascoltiamo volentieri. Buona serata anche a te e buon ascolto. Ciao.

E in questi weekend, dove il campionato di calcio italiano è in sospeso, si sta giocando in tutto il mondo la fase di Nations League e un calciatore è salito alla ribalta, non per i gol, non per gli assist, ma per i suoi capelli legati in vita, proprio dei dread lunghissimi, tutti legati in vita, con addirittura due cinture a tenerli fermi. Sto parlando di Aidan Scipio, calciatore della nazionale di Anguilla. Ecco, e non passa di certo inosservato il nostro Scipio, il 36enne nazionale di Anguilla, ancora prima di toccare palla conquista l'attenzione proprio per il suo look molto particolare. Nessun collega infatti ha i capelli lunghi come i suoi, un vero e proprio record per questo giocatore che ha dei dreadlock che arrivano quasi a sfiorare il terreno di gioco. La sua popolarità è cresciuta proprio dopo la sfida di Nations League contro Antigua e Barbuda. Nello spezzone di match disputato con il risultato ormai compromesso, il calciatore Scipio è riuscito a far perdere la testa però a due avversari. Ecco, la squadra si trovava sotto di 5-0, la sua squadra, quando al 69esimo minuto entra in campo Aidan Scipio e proprio i suoi dreadlock che arrivano quasi fino a terra hanno contribuito all'espulsione di due giocatori avversari. Cos'è successo? Dopo un ripiegamento difensivo che gli ha consentito di strappare la sfera ad un avversario, quest'ultimo ha reagito tirandogli i capelli. Quindi molto arrabbiato, Scipio, che ha provato a farsi giustizia da solo, prima di essere fermato dall'arbitro che ha estratto il rosso verso l'avversario che gli aveva tirati. E poi ancora in pieno recupero il copione si è assurdamente ripetuto. Questa volta Scipio stava cercando di spingersi in avanti quando un avversario lo ha tirato dai capelli per cercare proprio di rimediare a questa sua sterzata, insomma l'ha tenuto per i capelli, anche in questo caso inevitabile l'espulsione, con la squadra di Antigua e Barbuda che quindi ha chiuso il match in 9 uomini. I calciatori puniti con un rosso sacrosanto sono stati forse ingannati dai capelli dell'avversario, quelli che potevano essere in altri casi due trattenute sulla maglia si sono trasformati in interventi più gravi proprio per la presenza dei lunghi e insoliti capelli. Insomma, invece di aggrapparsi alla casacca, allora è venuto istintivo tirare i dreadlock al nostro Aidan Scipio, che è comunque un personaggio particolare a prescindere dal look. Una vita dedicata al calcio in patria, dove ha collezionato una quindicina di presenze in nazionale. Lui è un uomo di esperienza, gioca con un elastico intorno alla vita che gli consente quindi di tenere vicino alla schiena i suoi capelli che altrimenti si muoverebbero in maniera davvero poco controllabile. Ovviamente, come per tanti giocatori di queste nazionali, di queste nazioni più piccole, non è un calciatore professionista, visto che nella vita si occupa di tutt'altro, avendo una laurea in International Business all'Università di Hull e un Master in Business al Kingston College. Insomma, tanta roba comunque.

E la prossima richiesta ci arriva dalla nostra Manuela, che vuole ascoltare una canzone molto ritmata, simile a quella di Mischeta di prima. Ti ho scelto i mitici Fail 65 con Viaggia insieme a me. Ce l'ascoltiamo. Ciao Manu, buona serata e buon ascolto.

0: Sono le 17 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
1: Andrea Tempestini, giornalista e vice direttore di Libero Quotidiano, è stato trovato morto in casa sua a Milano. L'allarme sarebbe stato lanciato dalla sorella ieri sera. Non ci sarebbero segni di un'eventuale aggressione. Il cadavere sarebbe stato rinvenuto in cantina. Molti messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore.
2: Gli esteri, un aereo militare russo si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Russia, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio e il ferimento di uno. L'aereo è un bombardiere strategico capace di trasportare armi nucleari, spesso utilizzato per lanciare missili da crociera contro l'Ucraina.
1: 30 anni di carcere, quanto già scontato da Douglas Stewart Carter, un uomo di 71 anni condannato a morte per l'omicidio di Eva Olsen, zia di un capo della polizia, avvenuto nel 1985. Da allora l'uomo è rinchiuso in un penitenziario dello Utah, Stati Uniti, ma i magistrati, riesaminando il suo caso, hanno stabilito che le prove del DNA non lo collegano al delitto. Un giudice statale ha ordinato l'immediata scarcerazione dell'uomo. In Tennessee invece domani verrà eseguita la condanna a morte di Krista Pike, accusata di aver ucciso nel 1995 una compagna di classe. È la prima volta in oltre 200 anni che in questo stato americano viene eseguita la pena di morte su una donna.
2: L'Italia si attesta al vertice della classifica europea per il consumo di cannabis tra i giovani adulti. Ben il 21,5% delle ragazze e dei ragazzi tra i 15 e i 34 anni ha fatto uso almeno una volta nell'ultimo anno di cannabinoidi, staccando nettamente altri paesi come Spagna, Francia e Germania. A riportare il dato è il portale scuola.net, che contestualmente ha chiesto alla sua community un parere sull'annosa questione della legalizzazione di queste sostanze. Su un campione di 1000 giovani under 35, ben l'85% si è dichiarato favorevole alla liberalizzazione delle droghe leggere.
1: Il calcio: questa settimana l'UEFA distribuirà circa 31,5 milioni di euro ai club che hanno messo a disposizione i propri giocatori per la Nations League 2024-2025. Il meccanismo di distribuzione del programma rimane invariato rispetto all'edizione precedente e prevede un indennizzo calcolato su base giocatore partita, con un importo di 3.845 euro per ogni presenza. Ben 611 club coinvolti. Il Lipsia riceverà l'importo complessivo più elevato, pari a circa 353.000 euro, per aver messo a disposizione 16 propri giocatori.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
4: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
3: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
5: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
6: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
5: Ah, e per la cucina?
6: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
5: E per i pagamenti?
6: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
5: E certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
7: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rodune Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
8: E mentre stanno per scoccare le 17:06 minuti, si ritorna in diretta, cari amici. Vi ricordo i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita. Potete chiamare lo 0122 64 04 46 oppure contattare il nostro numero WhatsApp, il 351 851 66 33, con un bel messaggio vocale, come ha fatto il nostro caro Johnny.
9: E allora, ciao Matteo, Don't Stop Believing dei Johnny, dedicato a tutti voi di Radio Dora, a tutta la family. Un buon proseguimento di serata. Ciao ciao, grazie.
8: E grazie a te Johnny, ottima scelta, grande pezzo delle mie canzoni preferite in assoluto, quindi te la metto molto volentieri, ce l'ascoltiamo, buona serata e a presto, ciao.

E si può passare dei giorni a Loretta Goggi? Certo che si può, perché oggi compie gli anni, spegne 76 candeline, proprio la mitica Loretta Goggi, una showgirl completa, una qualità rara nel mondo dello spettacolo di oggi, più di una cantante, più di un'attrice, più di una conduttrice. Nella sua carriera Loretta ha saputo riciclarsi in vari ruoli, mostrando sempre un talento straordinario. Nata a Roma il 29 settembre del 1950, è cresciuta in una famiglia originaria del Beneventano e fin da piccola ha studiato canto e musica proprio su spinta del papà. Incide la sua prima canzone con il nome di Loretta all'età di 12 anni. Si tratta di Se la cercherai, scritta addirittura da un grande nome della musica italiana come Nico Fidenco. Nel 66 partecipa al Festival di Castrocaro senza però ottenere troppa fortuna. Dopo una lunga serie di apparizioni in sceneggiati televisivi, ad esempio La Freccia Nera e alcuni film, esordisce anche come conduttrice nel 1968. Senza mai abbandonare la musica, peraltro, negli anni 70 incide diverse canzoni di discreto successo, ma la sua carriera arriva a una svolta definitiva a livello musicale, carriera musicale, solamente nel decennio successivo, quando prende parte al Festival di Sanremo come concorrente, arrivando al secondo posto con il brano più celebre del suo repertorio, Maledetta Primavera. E il suo nome poi si lega indissolubilmente con quello del Festival di Sanremo, appunto. Nell'86 viene scelta come prima donna a condurre da presentatrice principale proprio l'intera kermesse. In quell'edizione canta anche la sigla Io nascerò, scritta per lei da Pino Mango. Prosegue poi la sua vita nel mondo dello spettacolo tra musica e TV, dividendosi spesso tra le sue due passioni. Nel 98 ha l'onore di presentare Il mio canto libero, il concerto evento dal vivo dedicato a Lucio Battisti, scomparso pochi giorni prima. E oggi Loretta continua a essere protagonista di diversi show televisivi e non solo. Ha preso parte anche a un cortometraggio nel 2019, Sogni, incentrato sulla malattia dell'Alzheimer. L'abbiamo poi vista in questi anni anche come protagonista nel programma Tale Quale Show, nel ruolo di giudice. Ha preso parte poi anche ai vari spin-off del programma. E tra l'altro, a 30 anni di distanza dalla sua ultima conduzione in solitaria, 3 anni fa, il 2023, ha anche potuto presentare uno show incentrato solamente su di lei, intitolato Benedetta Primavera. Per 4 puntate in prima serata, Loretta ha potuto quindi ripercorrere alcuni dei momenti migliori della sua carriera insieme a tantissimi amici. Tra l'altro, negli anni 60 ha anche doppiato il canarino Titti nei cartoni animati della Warner Bros. Ha una sorella, Daniela Goggi, che lavora anche lei nel mondo dello spettacolo. Allora facciamo gli auguri alla mitica Loretta, è pronti a cantare a squarciagola Maledetta Primavera.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza, mentre sui restanti percorsi regionali la circolazione si mantiene scorrevole. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Baveno e Arona in direzione Genova. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le informazioni sul traffico fra circa un'ora.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Degustare non significa semplicemente bere. Significa conoscere le fermentazioni naturali e prolungate, la ricerca sui lieviti, le ricette e tutte quelle sfumature che trasformano un distillato in un'esperienza di gusto. Alla Taverna Tortuga questa esperienza arriva direttamente dalla Giamaica. Mercoledì 30 settembre dalle 19:30 protagonista della serata sarà la distilleria Hamden con il tour manager Peppy Grant e Angelo Canessa di Velier con sole 3 tappe in Italia. Una masterclass, una pericena a buffet e una degustazione per scoprire il rum a moda nostra, assaggiando e degustando. Mercoledì 30 settembre dalle 19:30 è gradita la prenotazione. Taverna Tortuga, frazione Vernetto 18Q, Chianocco.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
4: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce Spa, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici Head. Perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.

E spazio alla richiesta del nostro amico Sandro, che vuole ascoltare Emma Marrone con il brano Amami. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Sandro, buona serata.

0: Sono le 17 e 33 minuti.
1: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
0: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.

E cari amici, apriva il 29 settembre del 1829 a Londra la sede del servizio di polizia metropolitana, Scotland Yard, che richiama un po' l'immagine di queste strade nebbiose di Londra, sorvegliate magari da un detective in trench, illuminato da una fioca luce di lampione, dove magari si intravede il fumo di una pipa che si confonde con la nebbia, appunto. Scotland Yard ha una storia che può facilmente confondere, a partire proprio dal suo nome. Infatti non c'entra né la Scozia, appunto, né il suo cortile. Fino al 1821 vigeva in tutta l'Inghilterra il codice di Winchester del 1285 per l'ordine pubblico, che affermava che ogni residente dai 15 ai 60 anni era tenuto a possedere un'arma per garantire la pace. Cioè non c'erano poliziotti che vegliassero sulla sicurezza dei cittadini. Le cose cambiarono poi nel 1821, perché solo in quell'anno l'allora ministro dell'interno Robert Peel fece approvare una sua proposta dal Parlamento, che prevedeva l'istituzione di una polizia metropolitana facente capo al ministero stesso. La nuova polizia sostituiva quindi il vecchio sistema di ronde. Ebbene sì, tra l'altro da Robert Peel derivò il nomignolo che venne affibbiato agli agenti di polizia, cioè Bobby. Robert, appunto, il diminutivo è Bob, quindi Bobby, e si riferiscono proprio con questo termine agli agenti di polizia. La sede di Scotland Yard si trovava al numero 4 di Whitehall ed era ospitata in un palazzo che dava su un cortile destinato a diventare celeberrimo proprio Scotland Yard, da qui il nome. La responsabilità di organizzare la nuova forza di polizia fu assegnata al colonnello Charles Rowan e a Richard Maine. Il nome del Yard fu ispirato da un palazzo medievale che si trovava proprio nei dintorni, che ospitava i reali scozzesi quando erano in visita a Londra, appunto, quindi Scotland Yard. I componenti della nuova polizia erano circa 3.000, indossavano una divisa blu con cappello a cilindro. In seguito, nel 1842, dopo alcuni efferati omicidi, venne costituita una sezione criminale. Il personale di Scotland Yard era responsabile per la protezione delle persone importanti, per le pattuglie di comunità, per gli affari pubblici, il reclutamento e la gestione del personale. Ebbene sì, una di queste personalità, l'ispettore Charles Frederick Field, diciamo, diventò un buon amico di Charles Dickens, il famoso scrittore, che a volte accompagnava proprio i poliziotti durante le loro ronde notturne. Dickens scrisse anche un breve saggio sull'ispettore Field dal titolo In servizio con l'ispettore Field, e lo usò come modello per l'onnisciente, affascinante ispettore Bucket nel suo romanzo Bleak House. Field, tra l'altro, andò in pensione come capo del ramo investigativo poi nel 1852. E poi la fine del secolo, quindi stiamo parlando del 1800, ha visto molti eventi monumentali a Scotland Yard. La Domenica di Sangue, ad esempio, della Gran Bretagna, che si verificò il 3 novembre del 1887, quando 2000 poliziotti interruppero un incontro a Trafalgar Square organizzato dalla Federazione Socialdemocratica, provocando più di 100 vittime. Pochi anni dopo, la forza di polizia si trasferì nella nuova sede in Victoria Embankment, che divenne nota come New Scotland Yard. E anche durante questo periodo ci fu una figura predominante tra i detective, Frederick Porter Wensley, conosciuto anche come La Donnola. La sua carriera fu costellata da molti casi che fecero la storia della criminologia britannica, tra cui l'omicidio della 32enne francese Emilien Gérard, noto come il caso Bloody Belgium. E infatti la mattina del 2 novembre del 17 degli spazzini trovarono il corpo della donna francese morta insieme a una lettera nota appunto come Bloody Belgium. E il nostro Wensley, La Donnola, interrogò l'amante della donna, Louis Voisin, chiedendogli di scrivere e riscrivere le stesse due parole. Fece lo stesso errore di ortografia, Bloody, e invece di Bloody, confessando in questo modo la colpa, insomma. E poi che dire, all'inizio della carriera di stanza a Whitechapel, quando Wensley lavorò al caso di Jack lo Squartatore, che aveva afferrato nell'East End di Londra tantissimi crimini, appunto, nomignolo popolare affibbiato alla stampa, questo autoproclamato serial killer, dopo una lettera, insomma, niente male. Oggi Scotland Yard si occupa solo di delitti più gravi ed è formata da centinaia di validissimi detective. I Bobbies, cioè gli agenti ordinari della Metropolitan Police, si occupano di tutto il resto dell'ordine pubblico, insomma. Dopo questo breve excursus, avendo parlato quindi di polizia, ascoltiamoci i Police e la loro Every Breath You Take.

0: così.
1: E cari amici, riprendiamo con l'ultima richiesta di questo pomeriggio. Il nostro amico Roberto che vuole ascoltare Quel sorriso in volto dei Modà. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Roberto, buona serata, a presto.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui. Vi do appuntamento a dopodomani, giovedì, perché domani non andrà in onda il Drive Time. Come sempre dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora, vi saluto con un brano spettacolare dei Judas Priest, ovvero Breaking the Law. E noi ci sentiamo giovedì. Buona serata. Ciao!

0: sono le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Perquisizione a Pietra Catella nello studio di Gianni Di Vita, papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. All'interno dello studio è stata ritrovata la borsa di Antonella Di Jelsi, che collaborava professionalmente col marito. Gli investigatori l'hanno sequestrata. Altre perquisizioni, oltre a quella di stamattina, sarebbero state disposte in seguito ad una serie di novità che sarebbero emerse nell'inchiesta per duplice omicidio. Al momento non ci sono indagini.
1: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona a un maggiore e a 2 colonnelli. Vogliamo scoprire chi sono gli assassini di Giulio Regeni, ha detto il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, che torna sul verdetto in merito alla morte del ricercatore italiano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri, quando aveva dichiarato che sono stati condannati 3 uomini. E non l'Egitto.
2: Dopo Eni e P, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio che avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Arriva anche lo sconto del 30% su luce e gas. Da giovedì, infatti, Eni offrirà un nuovo contributo alle famiglie italiane per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Il prezzo sarà bloccato per 2 anni.
1: Botta e risposta tra la Russia e la NATO. Mosca, attraverso l'ambasciata russa in Belgio, ha avvertito l'alleanza che la politica irresponsabile della NATO nei confronti dell'exclave russa di Kaliningrad sul Baltico aumenta il rischio di un confronto militare diretto. Intanto un aereo militare russo si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Russia, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio. Il velivolo è un bombardiere strategico capace di trasportare armi nucleari, spesso utilizzato per lanciare missili da crociera contro l'Ucraina.
2: Lo stretto di Hormuz è aperto, fatta eccezione per il petrolio iraniano, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando che se l'Iran avesse l'arma nucleare la userebbe. Intanto i Pasdaran accusano gli Stati Uniti di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran e mandano una lunghissima lettera ai cittadini americani, in particolare a studiosi, giornalisti, studenti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington.
1: Calciomercato, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma e ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione sportiva 2026-2027, con un'opzione in favore del club per 2 ulteriori stagioni sportive. Lo comunica la società ducale. L'annuncio arriva 2 giorni dopo l'addio di Carlos Cuesta. Gilardino avrà qualche settimana di tempo per conoscere i suoi nuovi giocatori prima dell'esordio in panchina con il Parma, in programma il prossimo 10 ottobre a San Siro alle 18 contro l'Inter.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Sant'Ambrogio arriva il Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio, domenica 4 ottobre, alla prima edizione del Canapa Day.
4: No, che disastro!
5: Non ci voleva!
6: Ma so io cosa fare.
4: Presto venite!
7: Arrivano! Finalmente!
6: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
8: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
5: Degustare non significa semplicemente bere. Significa conoscere le fermentazioni naturali e prolungate, la ricerca sui lieviti, le ricette e tutte quelle sfumature che trasformano un distillato in un'esperienza di gusto. Alla Taverna Tortuga questa esperienza arriva direttamente dalla Giamaica. Mercoledì 30 settembre, dalle 19.30, protagonista della serata sarà la distilleria Hamden, con il tour manager Peppy Grant e Angelo Canessa di Velier, con sole 3 tappe in Italia. Una masterclass, una pericena a buffet e una degustazione per scoprire il rum a moda nostra, assaggiando e degustando. Mercoledì 30 settembre dalle 19.30 è gradita la prenotazione. Taverna Tortuga, frazione Vernetto 18Q, Chianò.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Brugherio in direzione Savona. Sui restanti percorsi regionali il traffico scorre invece in modo regolare. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
3: Amiche e amici, eccoci nel nostro spazio dedicato alle letture che scuotono l'anima. Oggi vi presentiamo un romanzo che promette di esplorare le profondità del bene e del male, della fede e della tentazione. A ciascuno il suo diavolo, il nuovo romanzo di Gennaro Maria Guaccio, pubblicato da Homo Scribens. Al centro della narrazione troviamo Agnese, una giovane donna costretta a confrontarsi con una presenza sgradita, ma a quanto pare imprescindibile, il suo diavolo custode Greta. Gennaro Maria Guaccio ci parli di questo diavolo.
4: Dall'incipit del romanzo si legge: io sono Greta, il diavolo. Egli si presenta tipicamente androgino e ambiguo. I diavoli o demoni, che dir si voglia, rappresentano metaforicamente uno stimolo ad agire, a prescindere da regole morali.
3: E Agnese, la protagonista, che tipo è?
4: Agnese è nata in campagna da genitori contadini, avviata al convento per preservare il modesto patrimonio terriero a Gervasino, il figlio maschio. Agnese tende in modo naturale verso il monastero e pone questioni di ordine addirittura teologico a Don Bottero, il parroco di Pagno, paese delle Lande dove ella vive. Il dialogo con Greta, il diavolo custode, è una metafora delle tentazioni del mondo e della resistenza che la fanciulla offre ad essé. Innamoratasi di un sacerdote, Don Giorgio, da cui sarà ricambiata, ella saprà resistergli. Così pure non riuscirà ad accettare l'obbedienza cieca all'autorità di una madre badessa, due fattori che la condurranno ben lontano da casa in Argentina, dove una disavventura la vedrà incinta, si sposerà e seguirà il movimento dei focolarini proponendosi per il soccorso ai diseredati e ai bisognevoli.
3: Guaccio, qual è la lezione finale più potente del romanzo?
4: La determinazione di Agnese di essere autentica nella scelta del bene e la constatazione che una fede sincera non è scalfita da filosofia spicciola né da superstizioni, ma anche una sorta di conversione di Greta a significare una riduzione del male del mondo al bene assoluto.
3: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, ascoltare un episodio podcast dedicato al libro e acquistarne una copia. A ciascuno il suo diavolo, di Gennaro Maria Guaccio, Homo Scribens.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
5: Patente e libretto, per cortesia.
6: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
5: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
6: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
10: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
11: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rudun e Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 18 e 38 minuti. Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
1: Ritorna alla Festa Grande a Rivera di Almese con arte, artigianato, musica e Sioux les Pieng, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Sioux les Pieng e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
2: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo trasloco, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio. Vieni a trovarci.
3: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana in via 25 aprile 5.
2: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
4: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19 e 4 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, la Russia attraverso la sua ambasciata in Belgio ha scritto la NATO per protestare contro la linea definita avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'enclave di Kaliningrad, aumentando di conseguenza i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio, si legge così nella dichiarazione. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver anche risposto, denunciando le minacce di usare la forza da parte della Russia e ricordando la natura difensiva dell'alleanza.
1: Perquisizione a Pietracatella nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. All'interno dello studio è stata ritrovata la borsa di Antonella Di Jelsi, che collaborava professionalmente col marito. Gli investigatori l'hanno sequestrata. Altre perquisizioni, oltre a quella effettuata stamattina, sarebbero state disposte in seguito a una serie di novità che sarebbero emerse nell'inchiesta per duplice omicidio. Al momento non ci sono indagati.
2: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza di appello, quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a 2 colonnelli. Vogliamo scoprire chi sono gli assassini di Giulio Regeni, ha così detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, che torna sul verdetto in merito alla morte del ricercatore italiano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri, quando aveva dichiarato che sono stati condannati 3 uomini e non l'Egitto.
1: Sequestro di oltre 26.000 litri di gasolio non conforme, in quanto tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. Sigilli a 4 cisterne e altrettante pistole erogatrici e sanzioni per 9 violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito di 68 controlli compiuti nel territorio di Roma e provincia, con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. 2 le persone segnalate all'autorità giudiziaria.
2: Dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, che avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Arriva anche lo sconto del 30% su luce e gas. Da giovedì, infatti, Eni offrirà un nuovo contributo alle famiglie italiane per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Il prezzo sarà bloccato per 2 anni.
1: Chiusura in calo per le borse europee, che scivolano sul finale di seduta in scia alla debolezza del mercato obbligazionario, dove i treasury trentennali hanno toccato nuovi massimi dal 2002 e ai dati deludenti sulla fiducia dei consumatori americani, scesa ai minimi dal 2014. Parigi ha ceduto lo 0,53%, Londra lo 0,45%, mentre Francoforte è salita dello 0,1%. Chiude in lieve rialzo Piazza Affari. Il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni in flessione dello 0,09% a 51.804 punti.
2: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.

0: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac, Totac, divani.
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
4: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto, con pizza omaggio per tutti.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruera in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Per il momento è tutto, buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
3: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
2: Ah, quindi più qualità, più scelta.
3: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
4: Pasta del mobile!
5: Geniale, vero?
6: Degustare non significa semplicemente bere. Significa conoscere le fermentazioni naturali e prolungate, la ricerca sui lieviti, le ricette e tutte quelle sfumature che trasformano un distillato in un'esperienza di gusto. Alla Taverna Tortuga questa esperienza arriva direttamente dalla Giamaica. Mercoledì 30 settembre, dalle 19:30, protagonista della serata sarà la distilleria Hamden, con il tour manager Peppy Grant e Angelo Canessa di Velier, con sole 3 tappe in Italia. Una masterclass, una pericena a buffet e una degustazione per scoprire il rum a moda nostra, assaggiando e degustando. Mercoledì 30 settembre dalle 19:30 è gradita la prenotazione. Taverna Tortuga, frazione Vernetto 18Q, Chianocco.
7: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, pelot al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichette alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19 e 38 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Debutta la Cupra Tavascan, il primo SUV coupé totalmente elettrico del marchio spagnolo. Nella sua variante di punta VZ adotta la trazione integrale e mette a terra 340 cavalli di potenza complessiva. Il look futuristico e un assetto rigido la rendono una vettura di carattere dedicata a chi vuole distinguersi su strada. L'ultima novità a quattro ruote del mese è una vera e propria icona britannica che cresce in spazio, la nuova Mini Cooper 5 porte. Mantiene intatto l'inconfondibile go-kart feeling, ma offre più abitabilità per i passeggeri posteriori. Sotto il cofano batte un motore turbo benzina da 2000 cm cubici, capace di sviluppare 204 cavalli. Passiamo alle due ruote per scoprire la prima moto di grande serie al mondo con tecnologia ibrida reale. La Kawasaki Ninja 7 Hybrid abbina un motore bicilindrico termico da 451 cm cubici a un propulsore elettrico da 9 kW per 59 cavalli combinati. Grazie alla funzione Boost offre lo scatto iniziale fulmineo di una 1000, ma con i consumi ridotti di una piccola cilindrata. Grande ritorno di uno storico marchio italiano. Arriva la nuova moto Morini Corsaro 750, una naked dal design muscoloso e d'impatto. Il cuore pulsante è un nuovissimo motore bicilindrico AV da 750 cm cubici di cilindrata, capace di erogare 96 cavalli. Agile tra le curve e ricca di carattere, è una moto nata per valorizzare il puro piacere di guida italiano. Chiudiamo con una curiosità che riguarda il carburante del futuro. In Germania è stato inaugurato il primo impianto pilota che produce i fuel sintetico partendo esclusivamente dal riciclo dei rifiuti plastici urbani. Questo carburante, chimicamente identico alla benzina tradizionale, riduce le emissioni di CO2 del 90% e permette ai normali motori a pistoni di sfrecciare a oltre 250 km orari senza inquinare l'atmosfera. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
0: Più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
3: Facile, nel contenitore della plastica.
0: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
3: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
0: Esatto.
4: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
5: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
6: Signora, dipende dal sogno.
5: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
6: Ma facile da usare.
5: Ecco, è un po' classica.
6: Ma moderna.
5: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
6: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
7: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Sono le 20:02. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Nuova mossa dell'Eni dopo quella del taglio al prezzo dei carburanti. La compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre per i nuovi clienti. Il prezzo resterà bloccato per 2 anni, dicono. Per i consumatori il risparmio si potrebbe tradurre in circa 200 euro. Sulla scia di Eni e IP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e su gasolio, ma gli autotrasportatori temono la beffa senza interventi sull'extraterrestre. Il caso Regeni, una sentenza limitata che non dice chi sono gli assassini, cerca di spegnere così la polemica il ministro degli esteri italiani, bersagliato dalle opposizioni per le parole dopo la sentenza sulla morte del ricercatore. Sono stati condannati 3 uomini non l'Egitto, ha detto. Dichiarazioni definite ieri dall'opposizione negazioniste e offensive. Il governo faccia rispettare la sentenza, dice la segretaria del PD Schlein. Intanto le difese dei 3007 egiziani condannati a 10 anni sono pronte ad impugnare la sentenza in appello. Alberto Stasi ora può credere nella revisione del processo. Spero si faccia piena luce nelle prove favorevoli non depositate, ha confidato il suo avvocato Boccellari, riferendosi ai test negativi circa il DNA di Chiara Poggi sul pedale della sua bici. Su questi esami, mai finiti nel fascicolo della prima inchiesta sul delitto di Garlasco, la ricostruzione della procura di Pavia getta ombre sull'operato dunque degli allora investigatori del RIS, non precisando se sia stato un atto volontario o un'imperizia. Su Sempio intanto si va verso la richiesta di rinvio a giudizio. La svolta del giallo di Pietracatella dovrebbe essere vicina. Gianni Di Vita, padre e marito di Sara e Antonella Di Jelsi, morti avvelenate dalla ricina nel dicembre scorso e sotto interrogatorio in questura a Campobasso per la terza volta. Stamane sono stati perquisiti gli studi e la casa di De Vita. Nell'attività istruttoria della procura di Larino si è concentrata in particolare sui device elettronici del commercialista, che comunque non è indagato. Alta tensione Mosca-NATO. La Russia scrive all'alleanza per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronti ad usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa quindi l'arma atomica. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver risposto denunciando a sua volta le minacce di usare la forza da parte di Mosca. È tutto, alla prossima edizione.
0: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
2: Degustare non significa semplicemente bere. Significa conoscere le fermentazioni naturali e prolungate, la ricerca sui lieviti, le ricette e tutte quelle sfumature che trasformano un distillato in un'esperienza di gusto. Alla Taverna Tortuga questa esperienza arriva direttamente dalla Giamaica. Mercoledì 30 settembre dalle 19:30 protagonista della serata sarà la distilleria Hamden con il tour manager Peppy Grant e Angelo Canessa di Velier, con sole 3 tappe in Italia. Una masterclass, una pericena a buffet e una degustazione per scoprire il rum a moda nostra, assaggiando e degustando. Mercoledì 30 settembre dalle 19:30 è gradita la prenotazione. Taverna Tortuga, frazione Vernetto 18Q, Chianocco.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Degustare non significa semplicemente bere. Significa conoscere le fermentazioni naturali e prolungate, la ricerca sui lieviti, le ricette e tutte quelle sfumature che trasformano un distillato in un'esperienza di gusto. Alla Taverna Tortuga questa esperienza arriva direttamente dalla Giamaica. Mercoledì 30 settembre dalle 19:30 protagonista della serata sarà la distilleria Hamden con il tour manager Peppy Grant e Angelo Canessa di Velier, con sole 3 tappe in Italia. Una masterclass, una pericena a buffet e una degustazione per scoprire il rum a moda nostra, assaggiando e degustando. Mercoledì 30 settembre dalle 19:30 è gradita la prenotazione. Taverna Tortuga, frazione Vernetto 18Q, Chianocco.
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 38 minuti. Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Facciamo sparire la sclerosi multipla. Il 2, 3 e 4 ottobre la mela di AISM torna nelle piazze di Almesia, Avigliana, Alpignano, Giaveno, Reano. A cura dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, gruppo operativo Avigliana, Valle Susa e Sangone, Mario Mattioli. Sabato 3 ottobre i volontari saranno presenti a Bussoleno e San Giorgio. Per trovare la piazza più vicina, visitare il sito www.aism.it/mela. Questo weekend scendi in piazza anche tu con un sacchetto di mele AISM, sostieni la ricerca scientifica. Progetto del Valsosa Film Fest, 30 anni di presenza sul territorio, mostra fotografica di Giorgio Negro, Un mondo accanto, greggi e pastori della Valle di Susa, presso la Biblioteca Comunale, in via Roma 1 a Condove, venerdì 2 ottobre, dalle ore 18, inaugurazione. La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca. In occasione del 5 centenario del Gran Pertus 1526-2026, Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio 2027, San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis, mostra documentario Colombano History, a cura dell'Associazione Arteco, sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. Fino a ottobre l'Associazione Chiomonte Sport Academy, tutte le settimane, organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per informazioni e prenotazioni 347-033-1551. A Bussoleno, domenica 4 ottobre, Mercatino La Via dell'Usato, a cura dell'Associazione Centro Storico, in via Walter Fontani, piazza Cavour, Mercatino delle Pulci e Obisti. Ad Avigliana saranno il cibo e l'importanza dell'alimentazione a base vegetale il tema del prossimo Festival dello Sviluppo Sostenibile A-Vegana, che si terrà al Parco Alveare Verde domenica 4 ottobre con attività diffuse già venerdì 2 e sabato 3 ottobre. Talk, ospiti, street food plant-based, docufilm, spettacoli, musica dal vivo, stand espositori, area bimbi e workshop, presentazione libri. Informazioni dettagliate su www.aviglianotizie.it. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa apre al pubblico 7 nuove sale sull'archeologia della Valle di Susa, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Il museo è visitabile fino a domenica 4 ottobre, da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, dal 9 al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per ulteriori informazioni 351-307-8654. A Reano, domenica 4 ottobre, in piazza Donatori e al parco, Ciappapueri in piazza più Sagra Cinghiale, mercatino Pulci locale su piazzale Donatori. A Buttigliera Alta, domenica 4 ottobre, Pompieropoli e Soccorsopoli 8 Memoria Bruno Pellissero, a cura del comune di Buttigliera Alta, Fidas e Croce Rossa Villardora. A Sant'Ambrogio, prima edizione Fiera della Canapa, domenica 4 ottobre, nel centro storico dalle 9 alle 18. Il coro Alpicozzi e Valsusa presenta il 22esimo cantabile ottobrino, sabato 3 ottobre alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di Bussoleno con ingresso libero. Parteciperà il coro Delfum. Domenica 4 ottobre alle ore 11 il coro canterà durante la Santa Messa alla chiesa di San Francesco di Susa. Ad Ulx, 532esima Fiera Franca, Fiera del Grano e Scarton, il 2, 3, 4 ottobre. Per ulteriori dettagli 0122-83-1102. A Giaveno, mostra 1946-2026, 80 anni dal primo voto delle donne. Presso la Sala del Consiglio Luigi Cugno, Palazzo Asteggiano, in via Francesco Marchini 2, giovedì 1 ottobre dalle 10.30, partecipazione delle alunne e degli alunni delle scuole, alle 17.30 le madri costituenti a cura di lettrici e lettori in circolo Giaveno. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 2 ottobre, Verity, sabato 3 ottobre, Nazza, Verity, Digger. Domenica 4 ottobre, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio, Digger, Verity. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122-99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio, operaia, agricolo, agricola, sede di lavoro, Condove. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Nuova mossa dell'Eni dopo quella del taglio al prezzo dei carburanti. La compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre. Anche Enel annuncia uno sconto del 50% invece sull'elettricità. Per i consumatori il risparmio calcolato si potrebbe tradurre in circa 200 euro. Per i carburanti sulla scia di Eni e IP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e su gasolio per un mese. Cambiamo argomento. La Russia ha messo in guardia la NATO dal tentare di isolare Kaliningrad, affermando che una simile iniziativa potrebbe provocare un confronto militare diretto. Mosca ha dichiarato di disporre di armi sufficienti a difendere l'exclave russa e di essere pronta a utilizzare il proprio arsenale qualora i paesi della NATO tentassero di separare la regione dal resto della Russia. La NATO risponde dicendo: noi difendiamo, non attacchiamo. La cronaca con il giallo di Pietracatella. Gianni Di Vita, padre e marito di Sara e Antonella di Jelsi, morti avvelenate dalla ricina nel dicembre scorso, è sotto interrogatorio in questura a Campobasso per la terza volta. Stamane sono stati perquisiti gli studi e la casa di De Vita e l'attività istruttoria della procura di Larino si è concentrata in particolare sui device elettronici del commercialista, che comunque ad ora non risulta indagato. È salito dal piano terra al balcone del primo piano Roberto Mollo prima di scaricare sulle ombre dei ladri l'intero caricatore della pistola che impugnava. Quando ha colpito fatalmente Jovalin Lazzari, quest'ultimo probabilmente si trovava a non più di 14 metri dal 35enne. E quanto emerge al termine della perizia balistica durata oltre 5 ore sul caso del ladro ucciso a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo. Bufera sul Campidoglio per il premio consegnato lo scorso 23 settembre nella sala della Protomoteca a Banna Marchi alla figlia Stefania Nobile. A Nobile un premio internazionale della cultura per il suo vendere cara la pelle. All'attacco i consiglieri di Fratelli d'Italia che chiedono di fare chiarezza, ma anche l'ex sindaca Raggi che definisce il caso sconcertante. Il calcio: Giacomo Raspadori lascia il ritiro della nazionale. L'attaccante dell'Atalanta è costretto ad abbandonare dunque Coverciano per un problema fisico. È stata accertata l'indisponibilità per i prossimi due impegni dunque degli azzurri. Un problema sorto dopo il colpo subito nel corso del match contro la Turchia, tanto da costringerlo a uscire all'intervallo. Si tratta del secondo forfait dopo quello di Zaniolo. È tutto, alla prossima edizione.
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac, divani.
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac, Totac. Divani.
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 39 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe,
10: ritorna la magia
11: e siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2, al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Vedo un bagliore! Sono luci!
15: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
16: Sì!
15: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Sono le 22 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Nuova mossa dell'Eni dopo quella del taglio al prezzo dei carburanti. La compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre. Anche Enel annuncia uno sconto del 50% invece sull'elettricità. Per i consumatori il risparmio calcolato si potrebbe tradurre in circa 200 euro. Per i carburanti sulla scia di Eni e IP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e su gasolio per un mese. E Giorgia Meloni da Praga, dopo il bilaterale con il primo ministro della Repubblica Ceca Babiš, commenta con soddisfazione la scelta delle società petrolifere ed energetiche di ridurre i costi di carburanti ed energia.
2: Sono stata molto contenta dell'adesione sull'iniziativa del carburante, prima di Eni, poi di IP e Kuwait. Oggi vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette. Anche qui spero che, insomma, gli attori che sceglieranno di dare una mano rispondendo a un appello.
1: Cambiamo argomento. La Russia ha messo in guardia la NATO dal tentare di isolare Kaliningrad, affermando che una simile iniziativa potrebbe provocare un confronto militare diretto. Mosca ha dichiarato di disporre di armi sufficienti a difendere l'exclave russa e di essere pronta a utilizzare il proprio arsenale qualora i paesi della NATO tentassero di separare la regione dal resto della Russia. La NATO risponde dicendo: noi difendiamo, non attacchiamo. Il caso Regeni, una sentenza limitata che non dice chi sono gli assassini, cerca di spegnere così la polemica il ministro degli esteri italiani bersagliato dalle opposizioni per le parole dopo la sentenza sulla morte del ricercatore. Sono stati condannati 3 uomini, non l'Egitto, ha detto. Dichiarazioni definite ieri dall'opposizione negazioniste e offensive. Il governo faccia rispettare la sentenza, dice la segretaria del PD Schlein. Intanto le difese dei 3007 egiziani condannati a 10 anni sono pronte ad impugnare la sentenza in appello. Il calcio: Giacomo Raspadori lascia il ritiro della nazionale. L'attaccante dell'Atalanta è costretto ad abbandonare dunque Coverciano per un problema fisico. È stata accertata l'indisponibilità per i prossimi 2 impegni dunque degli azzurri. Un problema sorto dopo il colpo subito nel corso del match contro la Turchia, tanto da costringerlo a uscire all'intervallo. Si tratta del secondo forfait dopo quello di Zaniolo. È tutto, alla prossima edizione.
3: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni 2 giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
4: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
3: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
5: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito, scegliendo il giorno e l'ora.

0: conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Sono le 22 e 37 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano. Le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. I prezzi dei carburanti accelerano il loro calo a due giorni dall'avvio del tetto ai prezzi fissato prima dall'Eni, seguito poi da altri produttori. Eni che rilancia con sconti anche su bollette di 100 euro l'anno sia per luce sia per il gas. Una misura a cui Enel e A2A ribattono a stretto giro rivendicando offerte sul mercato da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Cambiamo argomento, la richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è anche la nostra. Il governo ha utilizzato tutti i canali, anche quelli politici e diplomatici con il Cairo. Un po' dubito che chiudendo quei canali ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci. Lo dice Giorgia Meloni da Praga, che difende la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centro-sinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula al Senato. Il caso Garlasco sembra sempre più vicino al rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo che la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007, un delitto per cui è stato condannato, lo ricordiamo, in via definitiva l'ex fidanzato della vittima Alberto Stasi, per il quale invece potrebbe concretizzarsi adesso una richiesta di revisione della sentenza. Giada Boccellari, avvocato di Stasi, ha fatto sapere che suo assistito è sempre molto lucido. Via libera della Corte Suprema degli Stati Uniti all'amministrazione Trump a riprendere il programma di espulsione dei migranti verso paesi terzi, quindi diversi da quello di origine, senza concedere loro la possibilità di sollevare obiezioni legate ai diritti umani. In questo modo viene rafforzato uno strumento che la Casa Bianca ha utilizzato per le espulsioni rapide nell'ambito della sua stretta sull'immigrazione. Il calcio: Alberto Gilardino è nuovo allenatore del Parma Calcio, il nuovo responsabile tecnico della prima squadra maschile ha sottoscritto un contratto sino al termine della stagione sportiva 2026-27 con un'opzione a favore del club per due ulteriori stagioni sportive. Campione del mondo con la nazionale nel 2006, per Alberto Gilardino si tratta di un ritorno a Parma dopo l'esperienza da calciatore che lo ha visto protagonista per diverse stagioni dal 2002 al 2005, durante le quali ha collezionato 116 presenze e 56 reti con la maglia gialloblu. È tutto, alla prossima edizione.
1: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: Degustare non significa semplicemente bere. Significa conoscere le fermentazioni naturali e prolungate, la ricerca sui lieviti, le ricette e tutte quelle sfumature che trasformano un distillato in un'esperienza di gusto. Alla Taverna Tortuga questa esperienza arriva direttamente dalla Giamaica. Mercoledì 30 settembre dalle 19.30 protagonista della serata sarà la distilleria Hamden con il tour manager Peppy Grant e Angelo Canessa di Velier, con sole 3 tappe in Italia. Una masterclass, una pericena a buffet e una degustazione per scoprire il rum a moda nostra, assaggiando e degustando. Mercoledì 30 settembre dalle 19.30 è gradita la prenotazione. Taverna Tortuga, frazione Vernetto 18Q, Chianocco.

0: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
1: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

state attenti, questa è una vecchia storia. È la storia del Magalasso, una storia che gira tra Modena e Bologna, che parla di una biscia nera, enorme, cattiva e anche un po' molto incazzata, che d'inverno si nasconde e a marzo viene fuori, quando lo fa son cazzi per tutti. Nelle intenzioni della favola, ognuno ci vede quel che vuole nel Magalasso, comunque resta un biscione, una roba brutta. Vedete?

per la strada che mai nessuno gira. E tutti i megar, tutti i gras, i campora dal Magalas. Magalas non ha visto che ne

villaggio lo abbandonano per terrore del biscione. La storia di Massassuolo, Vignola, Carpi, Soliera e in tutto il Modenese. Allora a questo punto uno di Cuneo, di Rossano Calabro può chiedere: ma io che cazzo c'entro? Perché? Che da voi c'è molta gente in giro.

0: cazzato come una biscia. Filologia secca.
1: Sono le 23 e 38 minuti.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Nuova mossa dell'Eni dopo quella del taglio del prezzo dei carburanti. La compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre. Per i consumatori il risparmio si potrebbe tradurre in circa 200 euro, ma Enel e A2A ribattono a stretto giro. Le nostre offerte sono già più basse. Sulla scia di Eni e IP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e diesel. Spero che gli altri attori diano una mano, dice la presidente del Consiglio in visita a Praga.
2: Sono stata molto contenta dell'adesione sull'iniziativa del carburante, prima di Eni, poi di IP e Kuwait. Oggi vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette. Anche qui spero che, insomma, gli attori che sceglieranno di dare una mano rispondendo a un appello.
1: Siamo alla cronaca, il caso Garlasco. Alberto Stasi ora può credere nella revisione del processo. Spero si faccia piena luce nelle prove favorevoli non depositate, ha confidato il suo avvocato Boccellari, riferendosi ai test negativi circa il DNA di Chiara Poggi sul pedale della bici di Stasi. Su questi esami mai finiti nel fascicolo della prima inchiesta sul delitto di Garlasco, la ricostruzione della procura di Pavia getta però ombre sull'operato degli allora investigatori del RIS, non precisando se sia stato un atto volontario o un'imperizia. La svolta del giallo di Pietracatella potrebbe essere vicina. Gianni Di Vita, padre e marito di Sara e Antonella Di Jelsi, morte avvelenate dalla ricina nel dicembre scorso, è stato interrogato in questura a Campobasso per la terza volta. Stamani sono stati perquisiti anche gli studi e la casa di De Vita, e l'attività istruttoria della procura di Larino si è concentrata in particolare sui device elettronici del commercialista, che comunque ad oggi non risulta indagato. Alta tensione Mosca-NATO. La Russia scrive all'alleanza per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta ad usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa quindi l'arma atomica. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver risposto denunciando a sua volta le minacce di usare la forza da parte di Mosca e precisando: la NATO si difende, non attacca. Siamo al calcio con le nazionali e la Nations League, e una Spagna spettacolare sin dall'avvio, quella che vince la seconda giornata del gruppo 3 della Lega A. A Siviglia la Croazia viene battuta 4-1 con la Roca, che sale a 6 punti in vetta alla classifica. Nello stesso gruppo vince anche l'Inghilterra, che batte 2-0 in trasferta la Repubblica Ceca. È tutto, grazie per averci seguito.
0: È mezzanotte in punto.
3: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
8: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
7: Ogni possibilità inizia con un passo.
8: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
17: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
18: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
17: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
19: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
20: Amiche per la vita!
17: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

0: Radio Dora Marcord, il notturno dei ricordi felici.
1: Allora è pronta, signorina?
2: Sì, maestro.
1: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
3: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
2: Mi scusi.
3: Sol si fa.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché, allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.